0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
1: Io non so più cos'è normale.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio tutta italiana.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su Basso Lazio e Alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI Pubblica utilità per Rai Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su Rai Radio tutta italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre. Inutile girarci intorno, le canzoni senza l'amore non vanno da nessuna parte, che sia l'amore per un altro, per il cane, per la musica, poco importa. Senza l'amore non si scrive e non si canta. Qui trovate l'amore che si sogna, che fiorisce o che finisce, cantato da alcune delle voci più intense di sempre. Non più di una canzone per artista, per un totale di 30 minuti da ascoltare. Le canzoni d'amore si riconoscono subito e non solo dal testo. Non si limitano a parlare d'amore, ma d'amore ci vivono, si nutrono d'amore e l'amore lo creano. Sono un'arte a parte. Alle 10, alle 16 e alle 23 su Rai Radio tutta italiana, perché cantare è d'amore.

sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia, tu sei l'anima mia, sei un campo di malinconia quando non sono da te, sei un campo di frutti dolcissimi quando sei qui con me, contadino del cuore, la mia

0: Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Sì, tu, amaci in un garrien, da vicina, da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: senza turna.
1: Il giorno che Neil sbarcò sulla luna, tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini, ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

Ci ho pensato, mi son sentito sollevare come da uno strano capogiro. Il cuore mi si è quasi fermato e ho avuto paura e sono caduto.

0: saremo noi quella canzone nel jukebox che canteremo tra vent'anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai che tu

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su Basso Lazio e Alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI pubblica utilità per RAI Radio tutta italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

li senti passare, fantasmi di viaggiatori, dall'instancabile andare. Storia, rosso mattone si sa, la vita tanto vissuta, la sua eleganza ce l'ha. La pioggia scenderà, luce a cristalli sulle nostre città, bagnate fradicie.

notte si aprirà, odore di luna e di pietra avrà, le nostre città, vento salato dal mare, nel buio correrà. Camminatori che non ha mai preso neanche un treno che uno, e neanche un tramvai, ha valutato il selciato, nell'eterno via vai.

0: No.
1: Buongiorno.
2: Sono le 7.02, bentornati su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo Giulia Ragazzini e Greta.
1: Il Ciao, cognome, non lo so il tuo cognome, ma è scontato, cioè. Noi siamo amici qua. Giulia e Greta, punto.
2: E poi c'è Gaia.
1: E Gaia. Ciao Gaia.
2: Oggi è giovedì 14 maggio.
1: Siamo già al 14 maggio, ti rendi conto?
2: Tra e domani che giorno è?
1: Domani è il 15.
2: E domani è venerdì, soprattutto domani è venerdì e poi c'è il weekend e poi ci riposiamo tutti, quindi carichi per questa mattina.
1: E poi ci svegliamo tardi soprattutto, no?
2: E si dorme, ma stamattina no. Stamattina svegliatevi perché ci siamo noi a tenervi compagnia fino alle
1: 10.
2: Qui con voi, intanto ascoltiamo qualche canzoncina. Con cosa iniziamo, Giulia, stamattina?
1: Io direi con Italia Stars, no, con Blanco, mi piace Blanco. Finché non mi seppelliscono.
2: Vai.

0: Quarterback.
1: DJ Ax, bentornati con noi su Rai Radio Tutta Italiana. Ricordiamo che potete seguirci qui sulla DAB dalle 7 alle 10 oppure sull'applicazione completamente gratuita di Rai Play Sound, dove potete trovare anche tantissimi podcast di cui forse dopo vi parleremo di qualcuno, no?
2: Direi forse proprio di sì, perché ce n'è uno veramente interessante.
1: Se volete darci il buongiorno, vi ricordiamo il numero 334 60 45 64 0. Giulia, ripetilo, così allora, se lo segnano.
2: Di nuovo. 334 60 45 640.
1: Quindi scriveteci il vostro buongiorno, mandateci audio, così li possiamo mandare in onda e farli sentire a tutto il mondo.
2: Fateci compagnia, siete con noi.
1: Curiosità. Curiosità di oggi giovedì 14 maggio. Oggi è il World Migratory Bird Day.
2: Perché?
1: Cioè il giorno degli uccelli migratori. È una giornata internazionale sostenuta dagli organizzatori ONU e ambientaliste per sensibilizzare sul tema degli uccelli migratori e della tutela delle rotte naturali.
2: Ma gli uccelli lo sanno?
1: Glielo diciamo adesso, ci stanno ascoltando, a tutte queste rondini che viaggiano dall'Africa all'Europa, a tutte queste cicogne che percorrono migliaia di chilometri senza GPS. Io senza GPS non arrivo nemmeno da casa mia,
2: no,
1: lavoro.
2: No, neanche io, neanche qua dentro.
1: Ecco appunto. Molti uccelli migratori si orientano con le stelle, percepiscono il campo magnetico terrestre e vedono letteralmente il nord magnetico. Boh, tu qual è il viaggio più assurdo che hai fatto senza navigatore?
2: Io
1: da quando casa, è che hai rischiato?
2: Da casa mia per venire qua tutti i giorni.
1: Ah, non lo usi il navigatore?
2: Allora, ormai cerco di andare a memoria e poi arrivo a metà strada e ho capito che sono dall'altra parte di Roma, quindi lo rimetto.
1: Ah, tu? Ok, ok. No, io lo metto, però oggi ho detto prova a non guardarlo.
2: E come sei arrivata?
1: No, ogni tanto davo un occhio perché volevo essere certa, però più o meno penso che adesso potrei farcela. Dopo una settimana e mezza potrei venire.
2: Potresti
1: senza
2: anche
1: navigatore.
2: Venire senza, ok.
1: Sì. Giulia, che ci dici tu?
2: Invece oggi è il World Farmer Day, che sarebbe il lavoro agricolo che hanno appunto i contadini, e quindi loro vanno a celebrare con dei droni tutta la loro cultura. È una cosa molto bella, perché anche in Italia siamo tornati, diciamo, alla gli under 35 stanno tornando all'agricoltura, quindi il vino naturale, delle microfattorie, quindi è molto bello. Infatti ti dicevo che di recente sono andata in questo ristorante Michelin dove erano tutti ragazzi under 35 che sono tornati all'agricoltura, quindi è una grandissima celebrazione. E poi è il Dance Like a Chicken Day. Che cos'è?
1: Cioè, in che senso?
2: Sarebbe una danza che è un tormentone nato in Svizzera negli anni 50 ed è diventato super trend nei matrimoni, nei villaggi turistici e feste.
1: Ma
2: trash.
1: Tu la fai?
2: Voglio provare a farla, anzi secondo me dopo
1: facciamo
2: dovremo
1: un
2: lanciare
1: video.
2: Un video. E loro in pratica imitano i polli. Quindi
1: io farei,
2: i polli.
1: Mi regalerei un video di Giulia che fa la chicken dance.
2: E dopo lo faremo, lo pubblicheremo anche sui nostri social e sul social.
1: Seguiteci
2: della radio.
1: Seguiteci su Rai Radio Tutta Italiana. Quindi, e basta. E poi ce n'ho un altro io. Te ne aggiungo un altro
2: dai,
1: io.
2: Dimmelo.
1: Oggi è anche il National Buttermilk Biscuit Day.
2: Ah.
1: Cioè... non è un biscotto in realtà. Negli Stati Uniti questo buttermilk biscuit non è un biscotto dolce, ma è una specie di panino soffice salato che è un simbolo del sud americano ed è un comfort food.
2: È buono?
1: Nasce, lo dovresti assaggiare per dircelo. Nasce poverissimo, con pochi ingredienti, ma ormai è come un cibo gourmet. E quindi, secondo te, hai un cibo che è un cibo povero, fatto di pochissimi ingredienti, che invece per te è buonissimo e chic?
2: Secondo me sì.
1: Tipo?
2: L'avocado.
1: Non è proprio così.
2: Non è povero.
1: Quello non è un piatto, è un avocado, è un ortaggio.
2: E quale può essere un piatto?
1: Allora, tipo, per me stavo pensando la pappa al pomodoro.
2: La pappa, che
1: l'hai mai mangiata?
2: No.
1: Perché è un po' più toscana. È un po' più toscana. Praticamente è il pane messo in ammollo con il pomodoro. Perché quando appunto non c'era noi soldi per comprare il cibo.
2: Ah, il pane secco mischiato col pomodoro, come quando fanno il pane secco con i pomodori
1: però
2: sopra.
1: In realtà diventa molto molle il pane, diventa morbido morbido,
2: sì.
1: E quindi diventa una pappetta.
2: Buonissimo, sì, ma non il pomodoro, la salsa, proprio
1: sì,
2: i pomodori
1: sì, sì.
2: tagliati.
1: No, pomodoro salsa. Va io... bene, devo portarti in Toscana e farti assaggiare la pappa
2: sì.
1: al pomodoro.
2: Comunque la mangi tu, è buona?
1: Io la mangio e te la farò assaggiare.
2: Secondo
1: me è un piatto povero, molto buono. Comunque adesso
2: grazie.
1: Andiamo con...
2: con Balorda Nostalgia di Olly.
0: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: E questo era tempo di cambiare, Giulia.
1: Infatti ho proprio voglia di cambiare, tu?
0: È tempo proprio sì, di cambiare. Di cambiare cosa?
1: Comunque, oggi, 14 maggio, io devo fare un po' di auguri.
0: Ecco, vai.
1: E inizierei con Mark Zuckerberg, che oggi compie 42 anni, quindi gli
0: grazie,
1: faccio tantissimi...
0: Grazie, io tanti auguri, devo dire, grazie che ci hai cambiato la vita.
1: Questo volevo dire, io volevo dire grazie che mi hai rovinato la vita con Instagram, WhatsApp, tutto. Cioè, nel senso, si poteva evitare.
0: Come avresti fatto?
1: Ti immagini... Una vita senza WhatsApp.
0: Tipo te stamattina.
1: Tipo, quello volevo dire, perché questa mattina non mi andava il telefono e mi sentivo di stare fuori dal mondo. Ho detto, oddio, che faccio? Cioè, non avevo WhatsApp, non avevo Instagram, mi sentivo tipo nel Medioevo.
0: Esatto.
1: Quindi grazie Mark Zuckerberg che ha cambiato tutto. Poi vorrei fare gli auguri anche a Sofia Coppola, una grandissima regista che adoro. Tutti i suoi film veramente sono pazzeschi. Tu l'hai visto Marie Antoinette?
0: No.
1: Quello che diceva non mangiate il pane, mangiate i croissant, un po' come noi tutte le mattine a colazione.
0: Ma non sai che mi è successo stamattina?
1: Cioè?
0: Torno al solito bar, un pane a cioccolà e un cornetto integrale. Ce n'era un altro, ieri, ma che sta l'infinitore di me. Ma che cos'è il pane a cioccolà? E io, il pane a cioccolà, il cornetto al cioccolato.
1: Il fagottino, no, come dicevo.
0: Infatti faccio, no, quello quadrato. È il fagottino.
1: E te l'ho detto, ma tu vai lì tutta chic. Non è che sei a Cannes, a Saint-Tropez. Esatto. Cioè,
0: mi fa, ma di dove sei, scusa? Di Milano? Faccio, non so, dell'infernetto.
1: Ma perché però dici pane al cioccolato?
0: Perché io un fagottino al cioccolato. Io sono abituata a stare a Cannes, a Saint-Tropez, a Saint-Bart. E lì comunque il suo
1: Madonna,
0: nome originale.
1: Madonna, infatti mi voglio di andare a Saint-Bart. Andiamo il prossimo anno a Capodanno?
0: A Capodanno?
1: Io vado sempre a Capodanno. Vado sempre. Negli ultimi 3 anni a Capodanno si va a
0: Bellissimo,
1: Saint-Bart.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Andremo. Vabbè, intanto io direi di fare gli auguri a Valeria Marini, che mi ucciderà, me lo devo dire, compie 59 anni.
0: Auguroni! Auguroni! La cotoletta!
1: Anche se appunto lei di recente ha detto che dicono tutti che ne dimostra 26, quindi comunque ti facciamo tantissimi auguri. Nicoletta Romanoff, 47 anni, Kate Blanchett, 57 anni, portati da Dio, e Valentina Lodovini, 48 anni. Ma gli vogliamo dedicare, non so, una canzone, degli auguri?
0: Ma sì, dai, se lo meritano, sono così tanti. Allora, dai, mettiamo in mezzo il nostro Liga, che ci piace, e andiamo con buon compleanno Elvis.
1: E buon compleanno.

0: Buon compleanno di Ligabue. Sono le 7:28 e adesso andremo a ascoltare la nostra cara Maria Cristina Zoppa.
1: Prima di sentire la nostra Maria Cristina Zoppa, che oggi ha intervistato Mina e Celentano,
0: voglio sentire.
1: Però volevo chiederti una cosa, ma sei un po' triste?
0: No, perché?
1: No, per i risultati di ieri sera, non sei triste? Non stavi allo stadio ieri?
0: Ah, sì,
1: Perché la Lazio ha perso.
0: Ah, mamma mia, sì, è stato veramente brutto da vedere, non me l'aspettavo.
1: Cioè, quindi l'Inter, quanto ha perso? Cioè, l'Inter ha vinto con 2 gol e 1 autogol di Adam Marusic della Lazio.
0: Ma perché pure tu eri allo stadio?
1: No, però seguivo, era in onda sulla TV.
0: Vabbè, insomma, ti dico la verità.
1: Ti sei addormentato. Non avevo dubbi. Comunque, ragazzi, l'Inter vince lo scudetto, vince la Coppa Italia. Bravi.
0: Ma perché sei dell'Inter?
1: No, però vince tutto e quindi bravi.
0: Lei è così, quando si vede che vince qualcosa diventa della squadra. Cioè, tu chi vince
1: quasi,
0: la squadra
1: quasi.
0: Tua?
1: No. Sono fedelissima. Sì. Comunque, vai, dai, 7:30, ascoltiamo Maria Cristina Zoppa.
2: Disco Rai. La musica scelta.
3: Ma bentornati al buongiorno di Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi 14 maggio e quindi torniamo al nostro almanacco musicale. 14 maggio del 1962 nasce a Parma il cantante Giovanni Scialpi, mentre nel 1965 Luigi Tenco pubblica il singolo Ho capito che ti amo. Facciamo il salto di qualche anno: nel 1991 Enzo Iannacci rilascia il disco Guarda la fotografia, mentre 2 anni dopo, nel 1993, il 14 maggio, Gianni Nannini e Giovannotti debuttano in classifica con Radio Baccano. Ma è nel 1998 che esce un album che segna la storia della musica italiana, è l'album che segna la collaborazione più stretta tra Mina e Celentano, e appunto Mina Celentano, da cui ascoltiamo il singolo che lanciò tutta l'operazione, che è Acquestale.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Seconda parte dell'almanacco del 14 maggio con il buongiorno di Disco Rai. Nel 1999 gli 883 rilasciano il singolo La regina della celebrità. Nel 2002 Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo incidono Un nuovo bacio. Nel 2005 invece Jovanotti debutta in classifica con Tanto. Nel 2009 Cesare Cremonini lancia in radio il singolo Il pagliaccio, mentre nel 2010 Max Gazzè debutta nella top 10 di One con Mentre dormi. Proprio Max Gazzè che domani pubblicherà il suo nuovo album L'ornamento delle cose secondarie.

mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un go-

0: ma sono matta.
1: E questo era Che fastidio di Dito nella piaga, che abbiamo avuto l'onore di conoscere poi qualche giorno fa.
2: Alla mattinanza
1: da Rosario Fiorello, è una persona molto molto carina.
2: Molto molto.
1: Una bella artista. Comunque io sono qui oggi, sono le 7.48, sono qui con Giulia su Rai Radio Tutta Italiana. Potete seguirci sia sulla radio, se siete in macchina, sulla DAB, oppure ovunque vi trovate, al lavoro, a letto, dall'altra parte del mondo, non lo so.
2: Però seguiteci.
1: Seguiteci sull'app Rai Play Sound, la scaricate gratuitamente, cercate Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto io aspetto i vostri messaggi. Giulia, dacci il numero di telefono.
0: Il numero di telefono è 334-6045-640.
1: Sei migliorata tantissimo, grazie Fioretta. A proposito di Fioretta, mi vengono in mente tutte le casalinghe. Dove sono le casalinghe?
2: Ascoltateci, perché noi siamo tutte casalinghe. Infatti oggi mi sono vestita proprio
1: in pigiama.
2: Io sono in pigiama, però abbiamo fatto una bellissima colazione. Comunque Greta, non mi hai ancora detto cosa?
1: La frase del giorno. Ok, te la dico subito. Allora, sei pronta?
2: Ma è bella?
1: Aspetta, tolgo la base perché mi disturba. Nulla è più provocante della calma e della cortesia. E questo era Oscar Wilde, poeta, aforista e scrittore irlandese. Parliamo del 1854.
2: Ma Oscar non ha bisogno di presentazioni. Comunque hai detto bene, la calma è l'arma più micidiale, la cortesia. Come diceva tra l'altro Fioretta.
1: Provocante pure.
2: Come diceva, capito? Anche Fioretta, questi ricordi. Diceva, se sì, per esempio vi rubano il parcheggio, vi insultano, voi rispondete con un bel sorriso.
1: Io Giulia però non vedo queste qualità in te, però possiamo migliorarle come migliorato il numero di telefono.
2: Le possiamo migliorare
1: in te.
2: Comunque io ieri sono andata a vedere il film di Michael Jackson, bellissimo. E parlando
1: ah, sei andata
2: di...
1: a vederlo?
2: Sono andata a vederlo e... Ah no, non avevo detto che ero andata allo stadio.
1: No vabbè Giulia, ok, non fateci caso, è tutta
2: no, perché ho fatto prima una cosa e poi l'altra, okay. Comunque mi sono addormentata anche il nino, quindi il finale non me lo posso raccontare.
1: Poi vi racconto un'altra storia del caffè di Giulia, ok.
2: Va bene, raccontala.
1: Allora, praticamente Giulia cambia idea, penso abbia delle doppie personalità, ma non lo dite zitti. Perché praticamente qualche giorno fa, ogni mattina lei mi dice: no, ho bisogno di 7.000 caffè, 18.000 caffè. Poi la vedo una mattina e si prende sempre la Coca Zero, il succo di frutta. Giulia, ma questi caffè di cui hai bisogno dove sono? No, io il caffè non mi piace, non l'ho mai bevuto in vita mia. Ok, bene Giulia, va bene? Nemmeno a me fa impazzire, però intanto io lo bevo invece. Ieri eravamo a pranzo, arriva il momento del cameriere: caffè? Sì, grazie.
2: È finito in un secondo, cioè tra un po' mi bevo pure il tuo.
1: Io la guardo e dico: ma come caffè? Mi hai detto non l'avevi mai bevuto in vita? Oggi sì. Vabbè, vai Giulia, ok.
2: Vabbè, comunque si cambia. Parlando di incassi, quindi Il Diavolo Veste Prada 2 è arrivato ad incassare 26,4 milioni di euro e Michael ha ieri superato i 19 milioni di euro.
1: Vai Michael!
2: E c'è anche da dire che Il Diavolo Veste Prada 2 ha sorpassato l'incasso di Avatar 3. Capito com'è Marilyn Strip, come va?
1: Ma scusa, tu che hai visto... Ah no, vabbè, ti eri addormentata nell'altro.
2: Era addormentata.
1: Io quale ieri... è più bello?
2: No, è più bello quello di Michael Jackson, però ieri ho visto anche...
1: Devo andare.
2: Comunque ieri ho visto anche la pubblicità di quello di Christopher Nolan, Odissea, bellissimo, con Robert Pattinson, che ieri è il suo compleanno e non ci ha invitato a cena, non so perché, però comunque salutiamo.
1: No, ma perché era lontano e sicuramente a festeggiare.
2: No, perché ho il debole per i vampiri, quindi detto questo, Il Diavolo Veste Prada 2 ha incassato 26,4 milioni di euro e 3,3 milioni di presenze in sala. Negli USA al terzo posto c'è Avatar con Fuoco e Cenere con 25,8 milioni di euro. Quindi
1: wow,
2: ci stanno, che ne
1: queste
2: pensi?
1: Sono tutte le news sul cinema belle, ci piacciono.
2: Comunque in Italia, tanto per dire, il primo che ha superato finora tutti gli incassi è Buen Camino con 76,5 milioni di euro. Dobbiamo dirlo perché
1: bene,
2: noi siamo su Rai Radio Tutta Italiana e Checco Zalone ha superato Il Diavolo Veste Prada 2, Avatar, Michael, Super Mario Galaxy, anche Scime Tempestose. Quindi Checco è Checco.
1: Adesso è disponibile su Netflix, quindi se non l'avete ancora visto, guardatelo.
2: Io l'ho già visto al cinema,
1: l'altra volta l'ho rimesso.
2: Ah, l'hai rimesso?
1: Ma sì, dai, è molto divertente.
2: Ma tu vuoi andare a fare Buen Camino?
1: Lo sai che, allora io non ci ho mai pensato, sì. Però dopo aver visto il film, un po' di voglia, un po' di curiosità.
2: Ma
1: sul cammino di Santiago.
2: Andiamo, però con la Ferrari, non a piedi.
1: Questo com'era la battuta di Checco?
2: Questo, e lui è andato
1: con la questo è il cammino di Maranello più comodo e più bello.
2: Però ha senso, cioè sveglio. Perché farlo a piedi se può andare con una Ferrari?
1: Certo, vabbè.
2: L'importante è che poi non te la.
1: No, esatto, graffiano. Basta che non te la graffiano, perché certe storie scrivono assurde, assurde. Ok. Andiamo con Bollente di Sabrina Salerno e Ludwig.

0: Questa era Cenere di Lazza, la scelta Giulia questa.
1: Comunque è bella, io la sento sempre in macchina ancora, non sento uscire da un po', è una delle mie preferite.
0: Allora qui arrivano buongiorni.
2: Buongiorno Greta, buongiorno Giulia, è sempre un piacere ascoltarvi la mattina mentre arriviamo al lavoro.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Vedi che comunque ci ascoltano anche mentre vanno al lavoro, ci pensano. Bene, bene, bene, bene. E Giulia, che volevi dirci prima? Volevi raccontarci?
1: Io ho tante cose da raccontare.
0: Cominciamo con una.
1: Sono talmente tante che
0: allora,
1: non
0: innanzitutto
1: so
0: direi una cosa molto, molto, molto importante, perché il nostro direttore è partito. E dove sta?
1: A Torino.
0: A Torino, bravissima. Perché oggi è 14 e come vi abbiamo già annunciato in questi giorni, dal 14 al 18 maggio c'è il Salone del Libro a Torino. E durante la più importante fiera dei libri e della cultura, la direzione radio digitali specializzate e podcast sarà protagonista dello spazio dedicato ai podcast. Sul palco ogni giorno ci saranno le presentazioni dei podcast original, storie tutte da ascoltare. Mm-mm. Ancora aspettiamo per darvi lanci dei nuovi podcast, perché non vogliamo svelarvi niente.
1: Comunque, sempre tornando a parlare di cinema, perché ovviamente sono fissata con il cinema, volevo dirvi che
0: non l'avevamo capito
1: che è tornato in sala il primo Top Gun con Tom Cruise e si può rivivere l'emozione del primo giorno in sala di quando era uscito, appunto. Si chiama Maverick, sarà invece disponibile l'ultimo Top Gun il 18 e il 19 maggio.
0: Ma stupendo, io adoro Top Gun.
1: Sì, ti piace? Era...
0: Sì.
1: E invece da oggi sempre in sala In the Grey con Henry Cavill e Mother Mary e Annette Way anche. Poi mi dici quale due andiamo a vedere.
0: Io andrei a rivedere innanzitutto Michael, perché secondo me è imperdibile.
1: È imperdibile, però secondo me ci sta. Vale la pena vederlo.
0: Io ho letto una cosa che potrebbe interessarti, Giulia.
1: Dimmi.
0: Allora, ho letto che degli scienziati dicono che per ogni bottiglietta di Coca-Cola, guarda, ho tolto pure la base per farti rendere conto meglio della situazione grave.
1: Dimmi sulla mia amata Coca-Cola, dimmi.
0: Per ogni bottiglietta tu potresti perdere fino a 12 anni di vita. Ora io
1: ti
0: spero
1: subito,
0: sia una cavolata.
1: Ti dico subito che gli scienziati sbagliano, perché a quest'ora non sarei qui. Perché se quantifichi proprio al litro tutte quelle che ho bevuto, non mi avrebbero neanche partorito.
0: Ok, quindi smentiamo questo studio,
1: questa cosa,
0: non è
1: bevete
0: vero.
1: La Coca-Cola.
0: Giulia ne è la prova, tutto a posto,
1: tutto
0: potete
1: a posto,
0: bere
1: sono qua viva
0: Coca-Cola.
1: E vegeta in splendida forma. Adesso sto bevendo anche succo di frutta. Abbiamo fatto una colazione pazzesca. E...
0: Colazione all'italiana, seguiteci sui nostri social di Rai Radio Tutta Italiana per scoprire che cosa abbiamo mangiato. Tanto già lo sapete.
1: Tanto già lo sapete.
0: Perché ve lo pubblicizziamo.
1: Perché lo pubblicizziamo.
0: Ogni mattina. E hai qualcos'altro da dirci o ti faccio ascoltare una canzoncina?
1: Io volevo capire.
0: Tu volevi capire di Marrakesh.

0: E questa era Brividi di Blanco e Mahmood. Sono le 8:09.
1: Sono le 8:09 e adesso vi facciamo scoprire un po' di retroscena di una serie che voi non conoscete, forse non conoscete.
0: Perché poi
1: forse
0: vi dico un segreto che forse non sapete. Cosa? Ma ve lo dico dopo quando svegliamo il nome della serie, insomma, tutto quanto. Vi lascio un pochino.
1: E buongiorno!
2: Buongiorno a tutti e tutte.
0: Ma buongiorno!
1: Con chi parliamo?
2: Ciao Giulia. Ciao, Giulia.
1: Ma ci sta, ma ci stavi seguendo?
2: Io tutte le mattine ormai.
1: Pensa.
0: Ma che carino!
1: Grazie che ci sei.
2: È un fardello.
1: Che fai questa mattina? Che ci racconti?
2: Ma questa mattina sarà una giornata di festa perché finalmente c'è un weekend dove posso sbizzarrirmi in moto.
1: Bello!
0: E dove vai di bello?
2: E Vallunga, qui vicino Roma.
0: Ah, bene.
1: Vabbè, io lascio la parola a Greta perché a me già mi conosci, quindi mi sento tutto troppo scontato. Greta, parlaci tu.
0: Come troppo scontato? No, vabbè, dici.
2: Io a te ti farei veramente un in bocca al lupo perché veramente affiancarti tutte le mattine con Giulia è veramente complicato.
1: E anche tu,
2: anche
1: un altro.
2: Tutte le mattine, capito?
1: A me credi, erano tutti, era lupo. Già venuta Fioretta Maria a distruggermi, ci mancavi anche tu.
0: Crepi
2: ma Fioretta
0: lupo
2: è peggiorata
0: perché
2: nel frattempo, infatti.
0: Ma l'hai ascoltato lo scherzo telefonico di ieri a Fioretta?
2: Poverina, quanti vaffanculo mi ha mandato quella.
0: Mamma, quanti, tantissimi.
1: Devi sapere che tra l'altro Cesare mi scrive nel pomeriggio e mi dice: ma veramente vai allo stadio perché c'è tantissima gente, un casino. Io faccio: quale stadio?
0: No,
2: mamma mia ragazzi, è rincoglionita.
0: Lei... ma tu invece di che squadra sei?
2: Io passaparola, Jerry.
1: Passaparola.
0: Ma quindi quella che ha perso?
2: No, io sono rosso-nero di fondo, sino giallo-rosso, ma anti-juventino.
0: Vabbè, dai. Sta un po' di qua, un po' di là, vabbè.
1: Sei come Greta, chi okay, vince?
0: Siamo dalla parte spazio di chi vince, vero? Beh, sempre. Ci piace vincere facile. Vabbè, noi sappiamo, si può dire chi sei?
2: Si può dire.
0: Produttore dei Cesaroni, una serie amatissima da tutto il pubblico italiano, che adesso ha fatto un grande ritorno. E quindi, a parte io volevo svelare questa cosa che la dico, dovrebbe dirla Giulia, ma si vergogna, non lo so. Allora, se guardate le puntate nuove dei Cesaroni, potete trovare anche Giulia.
1: C'era in quella scorsa, vero? Come state?
2: Eh sì, nell'ultimo episodio è passata anche Giulia, che viene a rompere i coglioni alla famiglia
1: come
2: Cesaroni.
1: Come al solito, che un vino d'anni.
0: Quindi non perdetevela, fate video, taggateci, che la voglio vedere.
1: Ma com'è stato dopo tutti questi anni ritornare sul set, com'era l'atmosfera, la garbatella? Raccontaci un po' di cose divertenti che hai vissuto.
0: Di cose, esatto, che comunque magari accadono dietro quello che va in TV e noi non sappiamo, no?
2: Ma su Cesaroni accade di tutto un po', però in realtà sì, però in realtà è un set molto molto divertente, c'è un affiatamento importante e la cosa bella è stata proprio ritrovare invece il sapore e l'unione dei ragazzi e di tutto il cast che ha rilavorato, era come se non se ne fossero mai andati in realtà già al secondo giorno, è stato molto molto emozionante.
0: Perché poi quanti anni sono passati?
2: Ne sono passati 2020. 2006, 2011, non so, passare di
1: ma se neanche te lo ricordi, cioè, pure tu 2011, sei benvenuto nel club
2: 2011
0: non poteva essere 2011. Che amico tuo, cioè, infatti
2: esatto, mi ha capito, sono le malattie che
1: senti, ma ci hanno detto due o tre giorni fa, parlavamo sempre qui in radio, che i prezzi delle case della Garbatella ormai costano quasi più dei Parioli proprio per i Cesaroni, ma è vero questa cosa?
2: Beh, sicuramente i Cesaroni hanno avuto un impatto anche sul mercato immobiliare e questo è un dato di fatto. Adesso che siano più care dei Parioli al metro quadro non te lo so dire, è chiaro che sono diverse anche le strutture, palazzi contro villette, sai, la Villa Garbatella è comunque un quartiere a sé stante molto storico, quindi molto caratteristico.
0: Cesare, posso svelarti una cosa? Non l'ho mai detta a nessuno. Allora, io non facevo mai che saltavo la scuola da piccolina, però l'ho fatto solo una volta nella mia vita con una mia compagna di classe. Oggi non andiamo a scuola, non ci va. Invece di scendere a Circo Massimo, scendiamo alla Garbatella.
1: Che avete fatto?
0: siamo andati a vedere la scuola dei Cesaroni, il bar dei Cesaroni, perché eravamo talmente curiose.
1: Pensa un po'.
0: Cioè, l'unica volta che ho saltato scuola è per andare lì.
1: Ma adesso va più del Colosseo, cioè non... vero?
2: Beh, ma davanti alla bottiglieria, che poi in realtà è solamente l'esterno, quindi l'interno noi lo ricostruiamo in interno.
0: Però anche le famose scale, no?
2: Esattamente. Accanto alle scale, davanti all'ingresso, quella lì è proprio fintissima, però c'è proprio, ormai si chiama il bar dei Cesaroni, comunque Gaetano è il proprietario, un amico ormai, non dico di famiglia, ma comunque ci sentiamo quasi.
1: E avete cambiato
2: tanto,
1: la vita,
2: insomma,
1: con quel bar?
2: No. Beh, diciamo che la fiction italiana, secondo me, proprio può cambiare le generazioni. Anche Il medico in famiglia, che è andato in Rai, ha cambiato tanto, è stata la prima fiction italiana che è andata in onda su Rai 1. Quindi
1: Il medico in famiglia
2: dato...
1: bellissimo, proprio entrato nelle case di tutti noi italiani.
2: Sì, nonno libero, è stato veramente il nonno d'Italia, ancora è ancora identificato
1: e
2: così.
1: Tu sei più legato al medico in famiglia o Cesaroni?
2: Allora, a livello di emozioni sono più legato ai Cesaroni, perché sono stati i primi progetti che ho seguito quando ero già un pochino più addentrato all'interno dell'azienda. Per quanto riguarda medico, me lo ricordo perché crescendo papà ci portava intanto sul set o in ufficio, incontravamo il cast, gli attori, e quindi per noi era una cosa particolare e diversa vedere queste persone.
0: Ah,
2: che poi
0: tuo papà, quindi tu vieni proprio da generazioni di cinema.
2: Papà è stato proprio il fondatore di Publispay, che ha portato lui Il medico in famiglia, è stato uno dei produttori italiani che ha portato la fiction italiana in...
0: Ah, stupendo, quindi a te ha trasmesso subito questa passione sin da piccolo, o hai mai esitato di entrare in questo mondo?
2: Noi veniamo dal campo della musica, i Bixio vengono dalla parte del campo della musica, mio nonno è il compositore di mamma, parla Mino Mori Maiucco, la musica napoletana, insomma. Quindi siamo, diciamo, artistoidi di vena. E papà poi dalla musica si è spostato alla televisione, da lì è nata, diciamo, la Publispay, e poi pian piano ci ha inserito sia me e mia sorella, cercando di inserirci una da una parte, diciamo, un po' più esecutiva, una parte un po' di produzione, insomma. A tutti gli effetti mia sorella è la produttrice delle serie TV che noi facciamo. Okay. Io mi occupo esclusivamente della parte esecutiva dei progetti.
1: Che è la parte quella un po' più anche noiosa, devi seguire tutta la parte, insomma, è anche impegnativo, no? Sul set.
2: Beh, a me, io faccio la parte più divertente, probabilmente, quella meno noiosa, quella dove non parli di soldi, dove poi escono fuori le problematiche, no?
1: Sì.
2: Quando vai a costruire, vai a preparare, vai a creare qualcosa che poi viene da zero, invece secondo me la parte più divertente è quella.
1: Quindi secondo te quelli della zona sono rimasti felici che avete di nuovo bloccato tutto il quartiere o hanno fatto dei problemi?
2: Abbiamo sicuramente due frange, nel senso sicuramente quelle che ci amano e ci vogliono bene, e ci sono anche quelle a cui creiamo, tra virgolette, dei disagi,
1: esatto,
2: nel senso che sicuramente... Quando noi arriviamo sui set, sicuramente arriviamo con i camion, con i furgoni, le macchine, blocca la strada, chiudi qui, non fa passare l'autobus. Insomma, le dinamiche dei set impattano su tutti
0: e
2: i quartieri.
0: E quanti spioni vengono lì che vogliono vedere le scene?
2: Allora, guarda, sui Cesaroni abbiamo proprio un gruppo che ci segue praticamente tutti i giorni sul set, che vengono proprio.
0: Non lavorano questi non lavorano, beh, di loro, ok?
2: Cioè, molti sono ragazzi che studiano, si portano i libri, li trovi là fuori che studiano mentre aspettano il ragazzo che il trattatore scende. È molto simpatica come cosa. Discorso diverso invece quando magari facciamo cose un po' più strutturate, non so, vedi quello sempre per la Rai con Elena Sofia Ricci, Teresa Battaglia, che i casi di Teresa Battaglia, che hanno un pubblico un pochino più over, e non abbiamo questi gruppi di persone, di ragazzi che ci seguono, ma abbiamo, non so, tante signore, tanti giovani, tanti ragazzi un po' più
0: grandi.
2: Vabbè,
0: verremo anche io e Giulia a seguirmi.
1: Ah, tra l'altro ti volevo proporre un nuovo format di una nuova botticheria, perché devi sapere che Greta tutte le mattine racconta del cornetto, magari Infernetto possono diventare una nuova bottega.
0: No, allora vediamo, Cesare, ma tu lo sai che cos'è il pan au chocolat? Come lo dice Giulia?
2: Adoro,
1: ma lui a casa a Monaco, ti pare che non lo sa?
2: Le carré pranzé, buonissimo il pan au
0: chocolat.
2: Lui è un
0: bello. Io la mattina vado al bar e chiedo questo pan al cioccolà e tutti, ma che cos'è? E
2: faccio il fagottino al cioccolato, Romano.
0: Il fagottino. Però il nome originale è quello, no? Io nemmeno mi ricordavo che si chiamava.
1: Sì, perché
0: io
1: tutte le mattine cerco appunto il fagottino al cioccolato, e lei poverina da casa sua va nei bar alle 6 di mattina a cercarlo e lo chiede, non è che dice mi dia un fagottino al cioccolato, dice avete un panno cioccolato?
0: No, ma giuro che da domani comincio a dire fagottino, perché
1: e questi fanno ma che è?
0: Oggi
2: Greta, lo sai che a Parigi fanno ogni anno il come si chiama? La gara del cornetto più buono.
1: Io mi offro
2: vince,
1: come giudice.
2: E c'è una pasticceria che sono un paio d'anni che vince questi panno cioccolato clamorosi.
1: Buoni.
2: E io ci sono andato e sono buonissimi.
1: Buoni, ce ne potevi portare
0: sì.
1: uno.
0: Sì, vabbè, a Parigi deve essere veramente buono. Ce n'è anche un altro che mi sembra si chiami Plie, che è lungo con un po' di crema, buonissimo. Un altro,
1: sicuramente
0: un altro
1: se lo chiedi al bar di Instagram, sì, lo trovi.
2: Anche Leclerc è francese, credo che sia, che è il nostro bignè, il nostro diciamo bottoncino più grosso ma allungato. Il Leclerc è quello francese loro.
0: Quanto siamo esperti e chic
1: sì.
0: qui.
2: Ah, ma io tra i due, io Giulia l'ho conosciuta offrendole un dolce.
1: Offrendole un dolce.
0: Ma dai. Esatto.
2: E lei l'ha presa per la gola.
1: Crepe al cioccolato.
2: Buona,
0: bella crepe, comunque tutte cose francesi, sì. I dolci li sanno fare bene.
1: Ma anche c'è proprio un ristorante che si chiama Dolce, che fa appunto dei dolci.
0: Vero.
2: Sì, ci siamo stati al tema Harry Potter adesso.
1: Ah, bellissimo. Che bello, bellissimo. Sì, poi...
2: bellissimo.
1: Va bene, allora ti salutiamo e continua a seguirci se ti va.
0: Grazie per averci tenuto compagnia e per averci raccontato un po' dietro le quinte.
2: Dai, è tutta, mi raccomando, tutte in gas.
0: Ciao, grazie.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna, perché da fuori

0: E questa era Questione di sopravvivenza di Gino Paoli. Bentornati su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo Greta, Giulia e rullo di tamburi.
1: Giulian da Milano
0: è tornato. Eccoti.
2: Sono spento. Microfono spento.
0: Ti abbiamo sabotato, Giulian.
1: Non ti avevo acceso il microfono.
3: Ma non è che lo accende Giulia, guardava.
0: Ma lei c'ha gli occhiali, non
3: Giulian,
0: vede bene.
3: Giulian da Milano è bello, nome d'arte.
1: Giulian da Milano.
0: Vabbè, che poi
1: la verità.
0: Sei di Milano.
3: Sono di Milano, tornato da Milano. Posso fare i complimenti alla mia Inter, che ieri ha vinto anche la Coppa Italia e abbiamo due...
0: Scudetto e Coppa Italia.
3: Sì, Scudetto e Coppa Italia, insomma, due risultati positivi che stanno
0: molto
3: felici. Però
0: con un autogol.
3: Felici.
0: Vabbè, di Adam,
3: ma potevano anche giocare. No, io dico, ci credeva veramente la Lazio? No,
0: ma non ci credeva nessuno.
3: Ma
0: penso.
3: Appunto,
1: io ci credevo.
3: Tu sei laziale?
1: Sì,
0: no, però è finta laziale. Lei è finta.
3: Scusa, l'altro giorno 3-0, ieri 2-0, 5 gol in 4 giorni.
0: Ma lei manco lo sa.
3: Manco lo sa. Va bene. Comunque, complimenti alla Inter.
0: Bravi.
3: Ieri mattina, prima di andare in fiera, sono passato sotto la sede dell'Inter, quella nuova, quella dove sono.
0: L'hai saltata.
3: Certo. Lì è poi è un po' come andare, non lo so,
0: in chiesa
3: a Međugorje, capito? Cioè, lì così,
1: ma io sono curiosa, voglio sapere di Milano. Abbiamo visto sui social, su Rai Radio 2, che eri appunto
3: alla fiera, tutto
1: esatto,
3: food.
1: Raccontaci qualcosa, come
3: andata. Allora, è una fiera pazzesca. In realtà è una fiera del business, cioè più di altre fiere. Sono 5.000 aziende espositrici da tutto il mondo.
1: Ah, quindi da tutto il mondo?
3: Sì, okay. 80 paesi rappresentati, compreso paesi africani, Asia, eccetera, tutti i continenti. Business perché in ogni area aziendale tu vedi proprio gente che fa gli affari, tutti seduti a chiacchierare, a fare i calcoli, le cose. Quindi, rispetto magari a Vinitaly o altre fiere, lì proprio c'è.
1: Quindi
3: profumo.
1: Non è, diciamo, uno stand che è più una cosa di assaggi, di intrattenimento,
3: no.
1: È proprio una cosa
3: di
1: super
3: business.
1: Strong
3: business.
0: Quindi non si mangia tanto.
3: No, si mangia,
1: tu
3: però.
1: Tu hai fatto business e hai mangiato.
3: Allora, io ho la fortuna di avere davanti all'area di Rai Pubblicità, che saluto, c'era lo stand della Regione Veneto.
1: Ah.
3: E ho conosciuto queste persone simpaticissime, tra l'altro, e facevano tutto a base di pesce.
1: Buono.
3: Perché era tutta la zona di Rovigo, eccetera. E c'è lo chef Maurizio, che ieri, tra l'altro, ho salutato anche a Radio 2.
0: Salutiamo chef Maurizio.
3: Sì, faceva delle cose pazzesche, cioè dai primi ai secondi, tutto a base di pesce.
0: Ma tutto espresso?
3: Sì. Wow. Quindi ho mangiato divinamente.
1: Perché in Veneto hanno una cultura proprio del pesce.
3: Sì. Sì.
1: Bello.
3: Esatto. Quindi ho mangiato benissimo. Benissimo. Bene. Se no, in giro poi ho conosciuto quelli della focaccia barese.
1: Ah, oddio, quelli me li fai conoscere, ti prego.
3: Che importano le focacce.
0: Buonissime.
3: Però insomma, diciamo che non è che vai al Tutto Food per mangiare come non vai al Vinitaly per bere. No, vai per
1: vista.
3: La gente va per fare il business, insomma.
0: Punti di vista.
3: E ci sono tutte le aziende, cioè dai surgelati a tutti quanti i settori legati appunto al food.
1: Legati.
0: Però sei mondo. Contento di essere tornato qui con noi?
3: Ma io sto bene anche a Milano, devo dire la verità.
1: Ma Greta,
0: Giulia, per me da domani puoi tornare a Milano.
3: Io sto bene anche a Milano, anzi trasferirò questo programma a Milano.
1: Ma noi abbiamo provato a metterci
0: in collegamento. Ci porti a Milano?
3: Direttore Zizilli, trasferiamo questo programma su Milano, la sede di Milano lo facciamo.
1: Ma siamo inclusi anche noi nel trasferimento?
3: Se volete venire a Milano, sì.
0: No, se volete, capito? No, proprio non ci vuole.
1: Fate come vi pare, ok?
3: Se volete venire a Milano.
0: Comunque noi, io e Giulia ce la siamo cavata ieri, anche da
3: lo
0: sole.
3: Lo so, vi ho ascoltate.
0: Ho fatto 3 ore.
1: Sì.
3: Sappiate che c'è Rai Play Sound, dove il programma rimane per qualche ora, quindi si può riascoltare.
0: Ah, c'è,
1: ma non è adesso che me l'hai detto, non dico più niente perché mi vergogno.
0: Attenta a quello che dici.
3: Va bene,
0: rimane
3: dai,
0: registrato.
3: Ascoltiamo una canzone?
0: Maledetto me di Fulminacci.
3: Benissimo.

0: forte sta canzone qua.
1: Ti piace, sì?
0: Sì, Questa era 1971, Sotto le lenzuola, Celentano, Beretta, Del Prete, questi gli autori, canzone portata al Festival di Sanremo. Ma Greta, 71, tu non eri ancora nei sogni
1: di nessuno.
0: E, un po' anticonformista, no? Che poi ha tracciato quella che è la linea autorale di Celentano da sempre, quindi mischiando l'amore, la melodia, il sociale, la quotidianità, eccetera, eccetera. Va bene, comunque, questa è. Non andò benissimo a Sanremo, ma poi è diventato un pezzo cult tra. Insomma, tra le più famose di Adriano. Va bene. Allora, che ore sono? 8:41, buongiorno. No, comunque mi siete mancate, prima stavo scherzando. Io sono sempre sono scherzoso.
1: Vedi,
0: però se mi dicessero Milano oppure Milano.
1: Però aspetta, Milano. Se ti dicessero Milano. Da solo, però.
0: Milano.
1: Ok, basta. Milano. Non ti chiedo più niente. Comunque stavo leggendo.
0: Poi Milano non sei mai solo.
1: Cioè, però non
0: c'è
1: ci siamo
0: l'Uomo.
1: Noi.
0: C'è
1: non
0: l'Inter.
1: Ci siamo.
0: Ragazzi,
1: io,
0: trasferiamoci.
1: A tutti, però è diverso. Comunque, dimmi. Vediamo che ne pensi di questa cosa.
0: Sì.
1: Su un sondaggio sui social,
0: yes,
1: c'era da scegliere tra Stefano De Martino e Kanye Mann. Ovviamente un sondaggio per donne.
0: Come bellezza?
1: Sì, come bellezza, un po' come personaggio pure. E il 93% ha scelto Kanye Mann e solo il 7% Stefano De Martino.
0: Ok.
1: Tanto che questo sabato 16 maggio a Palermo si terrà una cena evento in un ristorante di sushi che si chiama Gohan, dove sarà ospite Kanye Mann. Ci sono proprio dei biglietti in vendita per andare a cena, passare la serata con Kanye Mann.
0: Pensa tu.
1: Capito? Tu che avresti scelto?
0: Per andare a mangiare il sushi?
1: Stefano Cagliaman.
0: Guarda, io penso una cosa che
1: sentiamo pure Giulia.
0: No, ma
1: tornata.
0: Ma scusa, il sondaggio cosa dice? Perché hanno fatto questo sondaggio intanto? Qual era l'obiettivo?
1: Uomini e donne in news. L'obiettivo non c'è scritto proprio, c'era un sondaggio Cagliaman o Stefano De Martino. Tu che avresti scelto, Giulia?
2: Io nessuno dei due.
1: Ah, ok, non ti esponi.
2: No.
1: Vabbè, comunque Kanye Mann vince proprio alla grande in Italia, a quanto pare, tra le italiane.
0: Bah, vabbè. Ma
1: vince lui. I bambini in questa cena sono gratis. Il biglietto costa 40 euro. Il biglietto per entrare.
0: Guarda,
1: poi
0: io
1: penso
0: a cena, se dovessi scegliere a cena, sai con chi andrei?
1: Vai.
0: Perché uno che insomma piace la buona cucina, eccetera. Con Carlo Conti. Bella bottiglia di vino, una bistecca, una chianina magari.
1: Ah, vicino Firenze,
0: bene, bene, bene,
1: sue.
0: Bene. E certo.
2: Tu crede con chi andare se
1: ci sta? Con te, Giulia, non ti tradirei mai.
0: Anche
1: non
0: perché
1: ti
0: come si chiama lui?
1: Kanye Mann.
0: Di che cosa parli con lui? Cioè, io da uomo con lui di che devo parlare?
2: Infatti.
0: No.
1: Non lo so,
0: Stefano,
1: magari ti racconta.
0: Stefano anche perché comunque è un ragazzo simpatico.
1: Beh, poi adesso con Sanremo magari
0: ma
1: puoi dare pure qualche
0: Sanremo
1: consiglio,
0: no,
1: sulle
0: vabbè,
1: musiche, ne potete
0: Stefano
1: parlare, confrontarvi.
0: Certo. Però con Carlo bistecca e vino rosso buono ci sta.
1: Ci sta. Comunque avresti scelto Stefano tra Kanye Mann e Stefano.
0: Sì.
1: Sì.
2: Tu
0: avrei scelto
2: due?
0: Stefano.
1: Sì, forse anche io, sai.
2: Sì.
0: Ma come compagnia, capito? Come,
1: sì, sì, proprio come compagnia, certo.
0: Anche perché a Sandoka anche gli racconto, cioè non saprei di cosa parlare, capito?
2: Sì.
0: Poi magari persona
2: meravigliosa, certo.
0: Simpatici. Io ho visto
1: lì in Sicilia, però è amato perché ha girato
0: certo.
1: Questa Viola come il mare, questa fiction di successo.
0: No, ma io ho visto anche quei collegamenti, quelle cose che ha fatto con Fiorello, simpaticissimo lui.
1: Sì.
0: Però
1: è molto seguito, sta andando.
0: Sì, però se devo andare a cena con qualcuno dell'ambiente lavorativo, vorrei avere anche degli argomenti, capito?
1: Certo.
2: Sì. Infatti
1: certo.
2: Anche noi vorremmo andare a cena con qualcuno, tipo un cantante, per parlare di musica, ci può consigliare anche.
0: Con chi andresti a cena tu, Giulia?
2: Io?
0: Di cantanti.
2: Con lo stesso con cui vuole andare.
0: Cioè? Antonacci? No.
1: Ah no, ma noi ce ne abbiamo uno, lo dovresti sapere.
2: Noi abbiamo l'unico.
1: L'unico è uno.
0: Ah, Achille Lauro.
1: Ovvio, bravo.
0: Okay, beh,
1: non
0: lì,
1: era difficile.
0: Lì vi dovete mettere in fila però.
2: Sì. Giustamente.
1: Sì, il sondaggio penso lo avrebbe vinto lui.
2: Giustamente.
1: Questi.
0: Non lo so.
2: Ti piacerebbe andare a cena con Achille Lauro? Te ne frega niente?
1: No.
0: È uguale.
2: Uguale.
0: Però sai, questi sondaggi dipende poi che giornale era?
1: E Uomini e Donne News.
0: Uomini e Donne News, quindi è un target alto. Beh sì.
2: Alto?
0: Beh sì, è adulto.
2: Sì.
0: No?
2: Sì,
1: ma
0: non so se le teenager leggono Uomini e Donne News.
1: Secondo me sì, quelle guardano Uomini e Donne dopo
2: scuola.
1: Chi
2: ha vinto però il sondaggio?
1: Kanyamara.
2: Lo immaginavo, perché lui ha un seguito
1: 93%.
0: E l'altro era De Martino.
2: No, l'ho capito, però ne ero certa, perché Kanyaman ha un seguito, certo, per tutte queste
1: fiction
2: che ha fatto.
0: Ma poi c'è tutta Mompracem anche.
2: Sì. Per le donne, poi tutto.
1: Hai visto? Poi si è tolto tutta la barba.
0: Sì. Sono bei momenti.
1: Non è più vichingo.
0: Vabbè,
1: parliamo di un altro che, insomma, pure lui sta
0: chi
1: un po' sulle bocche. Fedez.
0: Beh, ne parliamo Fedez. Tra poco. Dai, ascoltiamoci
1: una
0: canzone. Prima.
1: Male necessario, ecco. Fedez e Masini.
0: Appunto.
3: So che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: la stella di Broadway, New York,
1: New York.
0: È una scommessa d'amore.
1: New York, New York.
2: La tua città preferita?
1: Ci vado a settembre.
2: Bello.
1: Settembre, New York.
3: Mia madre è tornata ieri da New York,
1: sì.
3: Pensa, ha detto che si stava da Dio,
1: da Dio.
3: No. Sì, c'era un tempo bellissimo, sole, tramonti.
1: Allora io vado con moglie e figlio a settembre.
2: Bello.
1: 5 giorni pieno relax.
3: Perché poi i primi in famiglia.
1: Sì,
3: ma
1: sì.
3: Tuo figlio è la prima volta?
1: Prima volta, primi di settembre c'è il clima perfetto a New York,
3: sì,
1: perché
3: sì,
1: non fa più caldissimo, non fa freddo, si sta bene. Mio figlio è prima volta, ma è come se la conoscesse già. C'è già tutto l'itinerario. Allora,
2: che
1: prima
2: bello.
1: Dobbiamo andare. C'è un posto dove praticamente ti fanno i bicchieri con la Coca-Cola e la panna, il gelato.
2: Davvero?
1: Sì,
3: Giulia,
1: roba...
3: porta Giulia perché...
2: Io vado, posso venire con
1: una
2: voi.
1: Una roba particolarissima.
2: Andiamo.
1: Che l'ha scoperta, indovina dove, su...
3: TikTok.
1: TikTok.
2: Però attento a non perdere 12 minuti di vita.
1: Perché?
2: Perché abbiamo appena letto un recente studio che ogni bottiglia di Coca-Cola che bevi ti toglie 12 minuti di vita, detto da degli scienziati di Harvard.
1: Minchia. Beh, ma Harvard secondo me la tirano.
3: Ma non era 12 anni.
2: No,
1: sì, vabbè,
2: no, 12 minuti, no, 12 eravamo tutti
1: anni,
2: già morti.
1: 12
2: dai.
1: Anni bevi 6 bottiglie e sei finito.
2: Sei finito, no. 12 minuti.
1: Ecco che adesso sputa l'acqua. Però, perfetto.
3: L'acqua va bene, ragazzi.
1: Cioè, l'acqua fa bene.
3: Va benissimo. Comunque parlavamo di follower.
1: Ma sì, follower.
2: Sei super seguito tu sui tuoi video sui
1: no,
2: virali, no?
1: Posso dire una cosa? Che tutta sta roba non serve a niente.
2: Ah, allora, cioè perché?
1: Ma perché, allora, il mondo, quando ti dicono, là, se tu hai tantissimi follower, allora devi fare la radio, la televisione. Non è così.
2: Non è così.
1: Perché è un media a sé stante.
3: Ma
1: cioè,
3: come Giulia, te ieri hanno
1: social...
3: detto di avere i follower per fare.
2: Infatti,
3: film,
2: a me mi
3: cose.
2: Hanno detto ieri
1: chi?
2: Un produttore diceva sì con i follower.
1: Ma è sbagliato.
2: Ha sbagliato.
1: Ma è sbagliato, sai perché? Perché i social sono un media.
2: Sì.
1: Ma non è detto che se tu sei forte sui social, poi sei forte anche in TV, al
2: no,
1: cinema.
2: Certo.
1: Sono delle cose assolutamente separate. Ne è una riprova che ci sono tanti influencer che hanno provato la TV eccetera
2: e non sono riusciti, certo.
1: Non sono riusciti perché hanno un altro pubblico.
2: Hanno un altro pubblico, magari più giovane o che comunque non è interessato
1: perché
2: a seguire.
1: Perché il pubblico che tu hai magari su TikTok, su Instagram eccetera,
2: sì.
1: Non è detto che sia quello che guarda la TV, anzi la maggior parte delle volte non la guarda proprio la televisione.
2: È vero, hai ragione.
1: Quindi è un mondo diverso, cioè il nativo digitale deve restare nativo digitale. È come un altro esempio, quello che ha grande successo in televisione, il presentatore eccetera,
2: non è detto che ce l'ha appunto sui social.
1: No,
2: cioè,
1: proprio non ce l'ha.
2: Non ce l'ha.
1: Togliamo anche non è detto, cioè non ce l'ha.
2: Non ce l'ha.
1: Ci sono pochissimi casi. Fiorello è uno perché ha un'interazione pazzesca di contenuti.
2: Certo.
1: No, quindi da creator crea contenuti eccetera. Però se tu vai a prendere il classico presentatore televisivo da prima serata sui social...
2: Beh, perché magari non è neanche attivo sui social, quindi non ha una community.
1: Ma poi non è che basta essere famosi per essere forte sui social, no?
2: Certo, devi trasmettere un qualcosa, devi avere la tua community, parlare
1: brava.
2: Con il tuo pubblico, sì.
1: E questa cosa qua io la dico perché sono molto incavolato col mondo della discografia, quello che è rimasto. Che ultimamente per produrre un giovane non è che guardano o ascoltano quello che fa, ma guardano quanti follower ha. E siamo ridotti a un mercato che non vende più un disco. Perché non è che se tu hai tanti follower vendi anche le musiche che tu fai.
2: Certo.
1: Gli stessi che li seguono, manco quelli fanno streaming sui pezzi della persona, capito?
2: Però per esempio sapevo che anche da quello che avevo sentito l'anno scorso a Sanremo c'era stato questo dibattito che molti artisti erano stati scelti proprio perché erano dei personaggi sui social.
1: Però vai a vederti le vendite poi.
2: Certo.
1: Ti vai a vedere le vendite, capisci?
2: Capisco, certo.
1: Chi vende oggi dischi in Italia o comunque che movimenta il mercato? Non è tutta sta gente qua.
2: Chi è che vende più dischi in Italia? Ultimo? No.
1: No, allora l'anno scorso
2: i giovani.
1: È Mischilla.
2: Davvero? Non l'avrei mai detto, veramente?
3: Nemmeno io.
1: Allora,
2: perché
1: aspetta,
2: proprio Mischilla?
1: Noemi Schilla, c'è, scusa.
3: Comunque, mentre lo cerchi, Giulia, sì, ti dico che Noemi Schilla, è uscita la notizia che Annalisa ha smentito un'indiscrezione che era uscita sui social.
2: Di che parla?
3: Che diceva che lei avrebbe fatto dei provini per entrare alla giuria di X Factor, perché sappiamo che il nostro caro Achille non parteciperà nella giuria. E invece lei ha smentito questa cosa che e ha detto che non ha mai fatto provini e che quindi probabilmente appunto non sarà nella giuria.
1: Non sarà nella giuria. No. Dovrebbe esserci Irama.
3: Irama, l'ho letto anche io, però lui ha confermato?
1: Non lo so.
3: Non credo.
1: Comunque,
3: ancora.
1: Sfera e Basta, volevo dire.
2: Sfera e Basta si è seguito.
3: Detto,
1: salutiamo Emi Schilla. Sfera e Basta.
2: Sfera si è seguito.
1: Olli.
2: Olli, sì.
1: Però stiamo parlando di ragazzi. Poi, Sfera e Basta può non, o non piacere o non piacere, però è uno che costruisce. Cioè, non è l'influencer.
2: È un influencer, certo, è un artista.
1: No, non è un influencer, è uno che scrive e che fa le cose. Se tu vai a prendere tutti quelli presi dal web perché hanno i like eccetera, non ce n'è uno che vende una canzone. Capito? E questo poi è facilmente riconducibile ai live.
2: Fedez, Tony F, loro.
1: Beh, Fedez è un'altra cosa.
2: Un'altra cosa. Però comunque deve anche la fortuna dei suoi dischi anche ai social o no? Al personaggio che si è creato o no? A prescindere.
1: No.
2: Non è detto, ok. Bene, bene.
3: Fedez che diventa di nuovo papà tra poco.
1: Sì?
3: Sì.
2: Lo sapevi?
1: No, non me l'ha detto.
3: Non te l'ha detto.
1: No. Sai che io ho lavorato con lui un anno?
2: Sì,
1: Sì, abbiamo fatto un po' di eventi in giro per l'Italia. Ma Federico è uno...
2: Gli eventi vanno tantissimo.
1: Federico è uno... è un imprenditore.
3: Quindi
1: è uno col quale lavori molto bene perché è metodico, perché comunque... Lui fa impresa.
2: Cioè
1: lui ogni cosa che fa la fa in funzione di fare impresa e...
3: Intelligente.
2: Anche
3: quindi.
2: Il podcast che fa era...
1: Certo. Beh. Come no? Va bene, è uno però che lavora tantissimo. Così Federico lavora 18 ore al giorno, credo. Va a letto tardissimo, tipo alle 4 di notte, lavora fino alle... lavora sempre.
2: Lavora sempre. In che ambito? In tutto? Creazione di contenuti, podcast,
1: canto, no, tutto. No, discografia, poi lui ha un'agenzia, un management, gestisce altri artisti, altre cose. E beh, dal resto per ottenere risultati bisogna lavorare.
2: Bisogna lavorare sempre. E si sveglia presto però.
1: Sì, e di solito non pulisce il water. Sai che
2: non
1: c'era quella pubblicità? No, questa non la so. Allora, sono le 9, dai, andiamo a vedere. Cioè, c'è l'ora esatta, giusto? Eccola, l'avevo spoilerato.
2: Vado.
1: Sono le 9, che bello. Adesso c'è il meteo?
3: Yes.
1: Yes.
4: Meteo Radio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su Basso Lazio e Alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Ho scritto ti amo sulla sabbia, no, posso fare di meglio.

0: questa era Farfalle nello stomaco. Ben trovati su Rai Radio Tutta Italiana con Greta, Giulia e Julian.
1: E Cioffi e Noemi.
0: Gaia.
1: Erano quelli lì che cantavano. Vabbè, avete visto che Giusy Ferreri è la prima artista europea che ha registrato il suo timbro vocale.
0: L'abbiamo detto ieri, vedi che non ci ha ascoltato. Okay. Questa è la prova.
1: Ma avete anche spiegato come si fa a registrarlo?
2: No, questo no.
1: Allora vedete che non è.
2: Perché non sapevamo cosa registrare noi.
1: Io ho già attivato.
2: Ma tu hai registrato?
1: Sto facendo la procedura. Perché? Perché c'è anche una sezione legata a chi fa la radio, la televisione, media e quant'altro. Perché potrebbero prendere magari il mio timbro e utilizzarlo. Certo. Qualcosa, non lo so. Insomma,
2: è fatto bene.
1: Perché? È un dato biometrico la voce, capito? Quindi tu puoi prenderla, utilizzarla, gestirla e diventa, ma anche per un puro scherzo magari fatto, no? La tua voce si può usare in mille modi. E quindi ci sono delle procedure, insomma, per il quale tu fai un deposito dei tuoi campioni vocali. Allo stesso modo lo puoi fare anche sui jingle, su qualsiasi tipo anche di creatività. Però sul campione vocale, cioè tipo salve, sono Julian Borghesan, ecco, questo basta come
2: per poterlo registrare.
1: Esatto. Vabbè, comunque insomma questo è il discorso, lo sto portando avanti, vediamo se riesco a farlo alle WIPO a un costo che può andare dai 100 agli 850 euro.
2: Ok,
1: cioè diciamo che sì, è una.
0: Ma da cosa sale il prezzo?
1: Al tipo di registrazioni e di impronta che vuoi lasciare. Cioè se magari è la voce cantata piuttosto che un jingle particolare piuttosto che quindi la notizia di Giusy Ferreri eccetera è una notizia, ma è una roba accessibile a tutti, insomma, cioè basta pagare e... Però ripeto, chi fa il nostro mestiere ci deve pensare,
2: ci deve pensare,
0: certo.
2: Giusto,
1: sì. Sì, sì. Magari mi il campione. Eccoci, capito?
2: Eccoci, ti immagino, non era Giulia,
1: non era giochiera, boh, è l'intelligenza artificiale.
0: Lo ritroveremo ovunque.
2: Fa paura, sì.
1: Veramente.
0: Sì, sì, beh, uscirà adesso un podcast di cui parleremo nei prossimi giorni di questa intelligenza artificiale.
1: Sì.
0: Che oggi, esatto, perché da oggi inizia il Salone del Libro a Torino.
1: Sì. Ma hai letto anche gli altri podcast?
0: Quali? Certo, noi ogni giorno annunciamo dei podcast, caro. Però oggi...
1: Il mio l'hai già lanciato?
0: E qual è il tuo?
1: Allora vedete che non state attenti. Cioè io non ho parole.
2: E qual è il tuo?
0: Facci il lancio in diretta.
1: No, vai a leggere, poi... Mettiamo una canzone, vi faccio vedere.
0: Ok, allora andiamo con Angeli di Lucio Dalla.
1: Mi siete mancate.
2: Anche tu.
1: Andiamo.

0: Ma Yuanmi Di Biagio Antonacci. Sono le 9:21.
1: Com'è che l'hai sganciata? Com'era?
0: Che ho sganciato?
1: Com'era? You and me di Biagio Antonacci.

0: metti la base, la base. Metti,
1: ok.
2: Allora, no, stavo guardando questa cosa curiosa, in Texas hanno deciso di alzare il livello per la visione del film Lo Squalo.
1: Cioè?
2: Vi spiego. Si chiama Jaws on the Water. Si svolge in questo resort e parco acquatico vicino ad Austin. Praticamente viene fatta la proiezione del film direttamente su un lago, con gli spettatori che lo guardano galleggiando di notte su salvagenti.
1: Che figata! Wow, voglio andare!
2: Nelle scene quelle nel film più paurose, dove lo squalo attacca eccetera, ci sono dei sommozzatori sott'acqua che muovono i materassini, ti prendono per le caviglie.
1: Bellissimo.
2: E quindi hai questa interazione da cardiopalma, perché sei di notte.
1: Ma quando? Quando lo fanno?
2: Lì in Texas lo fanno.
1: Ah, lo fanno abitualmente? No,
2: abitualmente.
1: Dobbiamo andare.
2: E poi alla fine della pellicola ci sono i fuochi d'artificio sincronizzati con il finale del film.
1: Beh,
2: però capito, cioè tu vivi questa roba pazzesca di notte nel lago, materassino. Squalo che sta attaccando il bagnante sulla pellicola, e tu sotto hai questa sensazione dello squalo che sta attaccando.
1: No, io mi farei super proprio influenzare. Io non avrei il coraggio di farlo. Voi?
0: Allora, è io bellissimo. Vi dico che Ita ha appena messo il volo per come si pronuncia?
1: Volo diretto per Austin. Infatti, io quest'estate andrò.
2: Ethan di Ita. Mission Impossible.
1: No, Ita.
2: Ah, Ita.
0: Ita Airways. Ha messo il volo diretto per Houston.
2: Senti che spot che sta facendo familiare. Quindi?
0: E quindi io direi di prendere subitissimo il volo per andare a fare questa super experience.
1: Scusa,
2: io direi una cosa: gliela copiamo e la facciamo in Italia.
1: Ma dove la fai?
2: In una piscina.
1: Beh, sì, ma lì in America fanno tutto in grande.
0: Allora, Julian, ma conto perché? Sulla
2: brutto?
0: Tua organizzazione. Scusa, di questi eventi.
2: Prendi una grande piscina olimpionica.
1: Sì.
2: La sera, maxi schermo, il film dello squalo, pum, fai pagare 10 euro a biglietto.
1: Beh,
2: allora
1: c'è
2: l'ascolto,
1: ragione.
2: Se c'è un imprenditore, ho dato un'idea e aspetto percentuale.
0: Ma non è aspettiamo l'invito poi, soprattutto.
2: Esatto. No, no, ma anche la percentuale. Lì, che
1: beh, lanciato tu un'idea.
2: C'è un business, no, ho capito.
0: No, a me piacciono questi film un po' anche horror. Resi così.
2: Bello.
1: L'unico problema dello squalo è che quando non c'erano tutti questi effetti speciali era veramente bello, reale,
2: è vero,
1: pauroso.
2: Gli ultimi troppo.
1: Adesso è troppo finto,
2: brava,
1: perché vedi quello
2: brava,
1: squalo gigantesco, sì, che ti esce da 100 miliardi di, sì, metri, è troppo finto.
2: Sai che, però contestualizzare i film è una bella idea, cioè tipo
1: piace,
2: anche il film dell'orrore farlo vedere e stai dentro una casa magari.
0: Sì, tutta, sì, abbandonata.
2: Guarda che non è male.
1: Beh, ma un'altra cosa, per esempio, non sono
0: ormai
1: mai andata, ma
0: forma,
1: vorrei andare, sì, a nelle panic room. Voi siete mai stati?
2: No,
0: no, mai.
1: Io vorrei andare, perché adesso vedo sui social che vanno tantissimo le panic room. Hanno fatto le panic room, per esempio, di The Ring, dell'esorcista. Ce ne sono
2: l'esorciccio.
1: Ce ne sono tantissime a Roma, io ci vorrei andare.
2: Veramente? Andiamo.
1: Vivi proprio tutta la sensazione proprio di. E poi devi vedere se riesci a uscire dalla stanza, perché poi ci sono degli attori proprio veri.
2: Certo.
1: Che io non sono mai stata, ma.
2: Certo.
1: Organizziamo, noi tre andiamo.
2: Io sono stato, no, dunque
1: vuole,
2: aspetta.
1: Non vuole,
0: ma proprio ti ha snobbato, Giulia, proprio in un modo così.
2: No, no, no, superiore. Si può andare. No, stavo pensando, mentre parlavi del panic room,
1: sì,
2: c'è un angolo degli studios a Los Angeles,
1: sì,
2: che sono dedicati proprio al film d'orrore, eccetera.
1: Mario.
2: E tu devi passare in mezzo a questa cosa. Dunque, sì, è Los Angeles. Non mi ricordo se è Los Angeles o Disney a Parigi. No, però mi sembra Los Angeles.
1: Angeles.
2: E te la fai addosso. Perché c'hai tipo Kruger che ti insegue, cioè,
1: mi fa veramente paura. Sì,
2: sì, perché hai personaggi praticamente dei film, quelli top d'orrore, che ti corrono dietro.
1: Bello, a me piacerebbe tantissimo. Un po' come non nel video di ieri.
2: Cosa avete fatto?
0: Tu ti sei perso il backstage dei nostri video, che spero tutti abbiano seguito sui social.
2: Sì, scusatemi, che avevo da fare.
0: Perché tu l'hai visto il film a Apex con Charlize Theron?
2: Il film?
0: Sì. Quello
2: sì,
0: nuovo, l'hai visto?
2: No. Nuovo.
0: Peccato. Allora, quando torni a casa stasera, guardatelo,
2: sì,
0: perché noi abbiamo interpretato una scena di quel,
2: sì,
0: film a nostro modo, però.
2: Sì.
0: Tu l'hai vista sui social?
2: No.
0: Vabbè, non hai visto niente.
2: No.
1: Lui ha da fare,
0: recupera un po' di cose e poi.
2: Ma devo proprio.
0: Secondo me dovresti.
2: No, io
0: potresti divertirti.
2: No, io faccio la cosa. Prima guardo Apex.
1: E poi guardi il nostro video.
2: Poi guardo il vostro e vi do
0: così
2: il voto.
0: Così te la ridi, okay, per bene.
2: Esatto, no, vi do proprio il voto.
1: Dai, va bene. Perché poi abbiamo fatto anche due versioni. Io nella parte della pazza,
2: sì,
1: e lei quella la traumatizzata, e poi il contrario.

0: Mario, quindi devi anche dire quello che
1: chi preferisci come pazza e chi preferisci come seria.
2: Hai già delle, non lo so.
1: Vabbè, adesso idee. Durante la pausa te le facciamo vedere e ci commenti, poi dopo ci dici chi è la più pazza.
3: Che fatica.
1: Ok, facciamo una cosa. Entrambe. Senza vedere il video, secondo te chi è la più pazza?
3: Delle due? Giulia.
1: Giulia.
3: Mettiamo
2: ma
3: una
2: era
3: canzone.
2: Talmente scontato, non era neanche da chiedere.
1: A breve ci la verità.
3: Però Greta è la più cinica.
2: Cinica?
3: Sì, sì, lei sì, col sorrisino. Stang!
2: Stang!
3: Andiamo, mettiamo un pezzo. Andiamo.

0: E questa era Hollywood.
1: Bello che ci si guardava tutti e tre, chi sgancia,
0: chi lo dice?
1: Hollywood, va bene. È arrivato il momento di quelle due canzoni lì, cioè apriamo il cassetto dei ricordi, come oggi ma in altri anni, vediamo che cosa succedeva in musica qui in Italia, partendo dal 1999, quando gli 883 uscivano con il singolo La regina della celebrità. 2005, qualche anno dopo, entra in classifica Lorenzo Giovanotti con la sua Tanto, ma subito andiamo nel 1999.

Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

cosa fai? Vivo. Quando sei in forma, scrivo. Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Buona. E la chitarra? Suona. Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute?

0: qual è il tuo impegno?
1: Tanto, tanto. Oh, ragazzi, bella canzone questa.
2: Bella.
1: Lorenzo, 2005, entrava in classifica con Tanto, questa qui che abbiamo appena ascoltato, mentre La regina del celebrità, 1999, era il singolo con il quale esordivano, come oggi, ma in quell'anno lì, gli 883 di Max Pezzali.
2: Bene.
1: Voi eravate piccole. 99.
2: Beh, però non passa mai di moda.
1: Chi?
2: Max Pezzali.
1: Ah, pensavo restare piccoli.
2: Ah, beh, ma noi siamo ancora
1: no,
2: piccoli.
1: No, Max è fortissimo. Sì, voi siete ancora piccoli.
2: Tu anche hai detto che sei più giovane di noi.
1: Io sono più giovane di voi. Dentro.
2: Dentro.
3: Quello
1: dentro.
3: È l'importante, è l'età che ti senti comunque,
1: sì,
3: no?
1: Sì, sì. Però alla fine ce l'hai lo stesso. Cioè, non è che okay. Dice, quanti anni ti senti? Sempre 20.
3: Sempre 80.
2: Tu ti sei perso Fioretta. Lei.
1: Ho visto però che è venuta, ho visto le foto anche.
2: Visto le foto.
1: Fioretta Mari.
3: Ma ti sei persa le cose, ti sei perso detto. Perché ieri tu, ripeto, non ci hai seguito a mio parere.
1: No, e lavoravo.
3: Ah, ecco,
2: ha detto che ci hai seguito.
3: Esatto, sei come Giulia. Comunque ieri abbiamo fatto uno scherzo telefonico.
1: A chi?
3: A Fioretta.
2: Che aveva chiamato la Rai perché la voleva denunciare che non trovavano un microfono dentro in studio.
3: Che era sparito un microfono. Beh, ti
1: ma l'avete registrato?
2: No, e no, lei ha risposto, posso dire cosa? Se vuoi dire.
3: Si può ripetere.
1: Certo.
2: Non immagino cosa ha risposto.
1: Fantastico.
2: Che l'ha preso e...
1: Certo.
3: Poi ha preso a parolacce Giulia, insomma. Per chi l'ha visto in diretta, l'ho sentito in diretta.
2: Alla fine lo scherzo divertente. Me l'ha fatto lei.
3: Sì.
1: Grande Fioretta.
3: Grande Fioretta, la salutiamo.
1: Con lei ho lavorato, cioè l'ho incrociata sul lavoro gli anni che lavoravo per Miss Italia.
2: Ah.
1: Quindi una volta le semifinali di San Benedetto, dove lei era in giuria, insieme a Loretta Goggi ed altre giurate, e un'altra volta la presentazione del calendario di Francesca Chilleni qui a Roma,
2: sì.
1: Sempre per Miss Italia eccetera. E ho condotto un po' di cose per un paio d'anni in quel mondo lì. No,
2: nella
1: il mondo,
2: moda,
1: di,
2: nel
1: Miss,
2: mondo della, sì,
1: di Miss Italia.
2: Sì.
1: Miss Italia.
2: Che purtroppo è un mondo che è finito adesso.
1: È anacronistico. Cioè, come fai oggi, no? È vale quanto vai a cena con De Martino, come si chiama quella?
3: Kayaman.
2: Non ti entrava in
1: mai a dirlo,
3: Kayaman.
1: Con De Martino o Sandokan.
3: Soprannominato.
1: No, ma poi secondo me proprio non. Ci sono stati gli anni d'oro di Miss Italia.
2: Sì, certo.
1: Okay.
2: Lanciato
3: pure quando andava in onda, era molto seguito.
1: Però oggi, non lo so. Ripeto, lo trovo un po' anacronistico, sì. Con tutto rispetto. Però sì. Almeno televisivamente è una cosa che la gente non
2: ha interesse.
1: Non ha più interesse.
3: Sì.
2: Beh, perché prima era un modo di, insomma, di vedere, anche di lanciarsi. Adesso è cambiato il mondo con i social, ti lanci da solo, è cambiato anche lo standard.
3: No, esatto, a volte infatti vai su alcuni profili Miss Italia e tu dici, ma chi è questa?
2: Chi è questa? No, non si è
3: certo. Dove l'abbiamo vista? Perché magari vincono il titolo, ma poi non fanno nient'altro oltre a quello.
1: Gli ultimi anni no.
2: No.
3: Prima era diverso
1: perché avevi comunque dei contratti,
2: avevi certo.
1: L'ingresso nel mondo magari del lavoro, vedi la televisione piuttosto che il cinema, eccetera. Vabbè, comunque. Va bene.
3: Comunque sono gli ultimi minuti insieme, vi facciamo ascoltare qualche ultima canzone per poi salutarci.
1: Dopo
3: direi,
1: ferro,
3: no?
1: Perché gli ultimi minuti insieme è un po' triste.
3: Ma per oggi vi saluto ragazzi,
1: okay.
3: Domani mattina vi rivedo.
2: Ma sapete perché Greta ha tutta questa fretta? Perché lei vuole ballare, perché lei sta lanciando
3: una
2: dei
3: canzone.
2: Video durante le pause. Che poi pubblicherà su Rai Radio Tutta Italiana il profilo social, quindi
1: ragazzi.
2: Si deve impegnare da buona ballerina.
3: Adesso io vi metterò una canzone che appena ascoltate vi alzate per ballare.
2: Ballare anche noi,
3: sicuro, soprattutto Giulian, va bene?
1: Sì.
3: Vai, ve la faccio ascoltare.
1: Andiamo.

0: questa l'hai scelta tu, Greta, eh?
1: Eh sì, questa mi piaceva tantissimo.
0: Bella, bel titolo.
1: La testa gira.
0: La testa gira e la notte vola. E via così, insomma. Allora, Eurovision Song Contest 2026, il 12, quindi l'altro ieri, la prima semifinale. Questa sera la seconda semifinale. Allora, la prima ha visto praticamente passare Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. E purtroppo non si è classificato San Marino, la nostra amica Senit non ce l'ha fatta, nonostante l'esecuzione, l'esibizione con Boy George, bellissima. Secondo me meritava, cioè secondo tutti meritava di passare, però insomma sono alla fine passati altri paesi. Questa sera, dicevo, c'è la seconda semifinale. Seconda semifinale che prevede Bulgaria, Azerbaigian, Romania, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Francia, Armenia, Svizzera, Cipro, Austria, Lettonia, Danimarca, Australia, Ucraina, Regno Unito, Albania, Malta e Norvegia. Quindi l'altro 50% delle nazioni che non si sono esibite l'altro ieri. Rai 2 va in onda in prima serata anche su Rai Play, su Radio 2, sul canale 202 del digitale terrestre e su Rai Play Sound. E su Radio 2 la radio cronaca di Diletta Parlangeli Matteosso con Martina Martonano, inviata da Vienna, mentre su Rai 2 la conduzione è di Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini.
2: Come la vedi quest'anno, diciamo, l'atmosfera rispetto agli anni passati? Cosa
0: Beh, quest'anno c'è Salda Vinci che sostengono un po' tutti. Devo dire che nel ranking, allora, ranking di scommesse prima dell'inizio di Eurovision, lui era come quotazioni al decimo posto. Dopo l'esibizione è passato dall'ottavo al settimo e sta lì profumo tra i primi cinque preferiti. Pensi. Sta di fatto che i meme, i post della canzone,
1: che poi non parla bene l'inglese,
0: no, aspetta, la musica, ma la musica, la canzone è virale in tutto il mondo, cioè in tutte le nazioni, sì, e i primi sostenitori sono gli altri artisti in gara.
2: Pensa, ma è veramente
0: quindi
2: un personaggio.
0: Si sono innamorati tutti. Non era al 100%
1: perché
0: durante l'esibizione.
1: È una di quelle canzoni che ti entra in testa.
0: Ha voglia, anche troppo ormai.
2: È naturale proprio lui, è spontaneo.
0: Lui è stato spontaneo anche sul palco,
2: sì.
0: No? Nonostante, cioè, si sentiva anche l'emozione nella canzone.
2: È quello che
0: canzone.
2: Piace, la sua spontaneità, secondo me.
0: Speriamo bene, dai, vediamo cosa succede, anche se ci sono già dei favoritissimi.
2: Tipo
0: Lituania.
2: Lituania.
0: Lituania è tra i favoritissimi. Che Lituania, se non vado errato, era il cugino dei Rockets, cioè quello tutto dipinto di grigio metallizzato.
2: Bella la canzone?
0: Che ti devo dire?
2: Vabbè, la metteremo poi.
0: No, vabbè, cantata in inglese, tra l'altro.
1: Non si può, siamo sul Rai Radio tutta italiana.
2: Allora noi dobbiamo aspettare che vinca Salda Vinci.
0: Io adesso, non per essere di parte, però le due canzoni che io ho preferito sono quella di Sal e quella di Senit. Quella di Senit poteva anche vincere l'Eurovision, però non è passata. Vabbè, comunque lasciamo perdere, penalizzata probabilmente, sai perché? Perché magari non tutti gli italiani l'hanno votata, perché ogni paese non può votare il proprio artista, quindi noi non possiamo votare Salda Vinci, ma potevamo votare Senit. Magari non tutti l'hanno votata, no? Perché qua in Italia a volte no, ti preoccupa, ti sostengo io.
2: Sicuro proprio.
0: Certo. Allora, io l'altra sera, prima che lei cantasse, stavo guardando le sue storie social e ripostava tutti quelli che mettevano la locandina col numero 13 da votare. Io sono stato l'unico che ha ripostato, che le ha postato il voto espresso, cioè il messaggino che mi è arrivato dal gestore telefonico.
2: Veramente...
0: Esatto, e lei giustamente mi ha ringraziato e quant'altro. Però gli altri, cioè tu non ti preoccupare,
2: la prova, certo.
0: Votiamo tutti, fammi vedere.
2: Uno dice ti ho votato.
0: Scusa, se devi votare vota. Vabbè
1: sulla fiducia.
0: Sulla fiducia.
2: Mai fidarsi.
0: C'è tempo di una canzone.
1: Fidati, non te fida.
2: Non ti fidati, fida. Non fidati te fida. Di non fidarti.
0: La massima di Greta. Ci ascoltiamo la canzone e poi salutiamo, che dite?
1: Va bene,
0: oppure salutiamo adesso, sentiamo la canzone, ci sentiamo.
1: Salutiamo
0: domani.
1: Adesso, così poi mettiamo la canzone e ci vediamo domani.
0: Signori, signori,
1: alle
0: Greta,
1: 7.
0: Bravissima. Signori, signori, Giulia.
1: Bravissima. Giulian.
2: Julian.
0: Ero io.
1: Eri tu.
0: A domani.
2: A domani.
1: A domani.
0: Ciao.
3: ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Dove sei? Dove sei? Adesso dove sei? Mi han detto che tu sei ovunque c'è bisogno, ma sei certo che sei qui?

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

piccolo sognavo origami di carta, ma poi è andato tutto in fumo. Pensavo che anche il cuore fosse un'arma e non volevo usarla con nessuno. Salivo sopra il tetto prima che arrivasse l'alba, guardavo il cielo da vicino come un astronauta. Avevo gli occhi già pieni di rabbia, pensavo di cambiare il mondo, adesso è il mondo che mi cambia.

paura del buio. Non ho più paura del buio. Da piccolo anche i mostri sembravano veri.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio, tutta italiana.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, radio tutta italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Intanto gli avvenimenti del 2007, dell'anno del quale ci interessiamo oggi. Era il 2 gennaio e avveniva la fusione tra Banca Intesa e San Paolo IMI in Intesa San Paolo. Era il 2 febbraio, in occasione del derby calcistico Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra tifoserie e muore un ispettore di polizia, Filippo Raciti. Era il 6 maggio del 2007 quando Nicolas Sarkozy vinceva le elezioni presidenziali in Francia e diventa quindi nuovo Presidente della Repubblica. Il 18 dicembre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la moratoria universale della pena di morte proposta dall'Italia, con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti. E il 21 dicembre i 9 paesi dell'Unione Europea, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria e Malta, entra in vigore il Trattato di Schengen per la libera circolazione delle persone e l'abolizione dei controlli alla frontiera. Per quanto riguarda i film usciti nel 2007, Harry Potter e l'Ordine della Fenice, e poi Pirati dei Caraibi, Ai confini del mondo e Ho voglia di te. Il 17 giugno del 2007 ci lasciava lo stilista Gianfranco Ferré. Il 4 settembre moriva il conduttore televisivo, imitatore Gigi Sabani, e il 6 settembre Luciano Pavarotti, il grande cantante tenore italiano. Enzo Biagi moriva il 6 novembre del 2007. Sanremo nel 2007 lo vinceva Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa, al secondo posto Albano nel Perdono e terzo posto per Piero Mazzocchetti, Schiavo d'amore. E adesso un anno con le canzoni più suonate alla radio nel 2007.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

potente, non c'è nome più importante. Ho cercato il suo manager, ho cercato la sua mail. Incredibile, la fortuna, incredibile, solo una, incredibile.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche vero di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

fantasia fuori che dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100.

matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Thank you.

0: Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.

strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: L'appuntamento con Profili oggi è dedicato a Fabio Concato. Muove i primi passi al mondo della musica nel 74 con un gruppo cabarettistico, I Mormoranti, in cui Fabio scrive testi e musica e inizia a esibirsi nel celebre derby di Milano. Nel 77 incide l'album Storie di sempre, che contiene il singolo A Dean Martin. Dopo un altro album, Svendita totale, nel 1978 passa alla Philips, per cui incide nel 79 Zio Tom, la cui title track verrà poi ripresa nel 90 da Mina per il disco Ti conosco mascherina. Il 1982 segna il primo vero riscontro popolare per Fabio Concato, trascinato dal singolo Domenica bestiale. 1984, Concato centra il suo maggior successo discografico con un album omonimo in cui sono contenuti alcuni dei suoi classici quali Ti ricordo ancora, Tienimi dentro te, Sexy tango, Rosalina, Guido Piano e soprattutto Fiore di maggio, dedicato alla neonata figlia Carlotta. 1986, album Senza avvisare, anch'esso un buon successo discografico, arriva numero 2 nella classifica dei 33 giri. Nel 1989 incide una canzone dedicata al telefono azzurro, il titolo è il numero telefonico, quindi 051 22 25 25. Il brano arriva al numero 1 della classifica dei singoli. 1990, Concato pubblica un altro album di inediti, Giannutri, ed è un nuovo successo grazie al brano Speriamo che piova. Segue la prima raccolta ufficiale, Punto e virgola. Siamo nel 92, è la volta di In viaggio, un altro successo di vendite e critiche. A seguire Vita quotidiana, dove sono inclusi alcuni duetti, tra cui Chiama piano con Pierangelo Bertoli. Arriva anche sulla scia della moda di quel decennio un album di canzoni reincise, Scomporre e ricomporre, pubblicato nel 94, che contiene l'inedito Troppo vento. Nel 96 esce Blu e nel 99 Fabio Concato, in cui c'è il successo Mi innamoro davvero. Siamo nel nuovo millennio. Nel 2001 decide di partecipare a Sanremo con Ciao Ninin, la canzone farà da apripista all'album Ballando con Chet Baker. È del 2003 l'uscita del primo album live di Fabio Concato, Voilà. 2007 altro festival di Sanremo con Oltre il giardino. Il 2012, esattamente il 20 marzo, è la data d'uscita di un nuovo album di inediti intitolato Tutto qua. Siamo arrivati al 2016. Esce Non smetto di ascoltarti in collaborazione con Giuliano Oliver Mazzariello e il trombettista Fabrizio Bosso. Nel 2017 pubblica Gigi, disco in cui rivisita alcuni suoi successi del passato con gli arrangiamenti di Paolo Sabatino. Profili alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22. Adesso la musica di Fabio Concato qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ragazzina. Piccolina, ti ho comprato la gelato caramella.

faccia un meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su Basso Lazio e Alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. Rai Pubblica utilità per Rai Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Pop Week, le hit della settimana, tutta italiana.

Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto.

0: una ragione.
1: Hai molteplici perché. Arriverà la stella ad abbagliare, l'ambizione senza fine. Curva la luce sui tuoi passi smessi e ti svegli per essere.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre. Inutile girarci intorno, le canzoni senza l'amore non vanno da nessuna parte. Che sia l'amore per un altro, per il cane, per la musica, poco importa. Senza l'amore non si scrive e non si canta. Qui trovate l'amore che si sogna, che fiorisce o che finisce, cantato da alcune delle voci più intense di sempre. Non più di una canzone per artista, per un totale di 30 minuti da ascoltare. Le canzoni d'amore si riconoscono subito e non solo dal testo. Non si limitano a parlare d'amore, ma d'amore ci vivono, si nutrono d'amore e l'amore lo creano. Sono un'arte a parte. Alle 10, alle 16 e alle 23 su Rai Radio Tutta Italiana, perché cantare è d'amore.

0: Cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana. Teri e oggi.
1: Teri e oggi.
0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati, sono le 16:31 minuti di questo martedì 14 maggio, io sono Giulia Teri, prontissima a tenervi compagnia come ogni giorno fino alle 18. Anche oggi abbiamo messo in scaletta un mix perfetto, un po' per far volare queste ore insieme, ma anche per rilassarci e per divertirci. Inizieremo subito con la musica italiana più bella di sempre, però daremo spazio anche

0: a tantissime curiosità e soprattutto a tantissime notizie di attualità, quelli più interessanti. Ma non mancherà il nostro viaggio tra i borghi italiani, quelli più suggestivi da visitare assolutamente. E per alleggerire un po' il ritmo andremo anche a caccia di quelle notizie, quelle proprio decisamente inutili, che arrivano da ogni angolo del mondo. Infine chiuderemo il cerchio con i nostri consigli di benessere pratico. Oggi voglio capovolgere la scaletta, il benessere lo mettiamo solo alla fine, giusto per respirare un po' e ripartire per un'altra parte della giornata. Però al 334-604-5640 dobbiamo riprendere da dove ci eravamo lasciati ieri, vi ricordate? Io vi dico tra poco il vero significato del proverbio che dice che l'ospite è come il pesce, cioè che puzza dopo 3 giorni. Ma voi mi dovete raccontare le vostre storie. Ieri avete già cominciato, continuate adesso. 334-604-5640. Intanto partiamo così.
1: Io non so più cos'è normale.

0: Amare, la rappresentante di lista qui su Rai Radio Tutta Italiana alle 16.42 di questo giovedì 14 maggio. La settimana sta per finire, eh? Siete pronti al weekend? Secondo me no. Oggi il tempo, almeno qui a Roma, è stato sicuramente un po' più caloroso, più colorato. Piano piano si cominciano a vedere, a sentire delle temperature che è giusto che ci siano, soprattutto in questo mese di maggio, ma che ci prepariamo per l'estate. Dicono che la prossima settimana inizierà davvero a bomba e l'estate durerà fino ad ottobre. Speriamo allora. Intanto apriamo la nostra diretta con una parentesi dedicata alla musica, ma non solo musica come intrattenimento, ma musica come vero e proprio motore delle nostre emozioni. Quindi quando pensiamo che la musica faccia bene, pensiamo bene, nel senso che è assolutamente la verità. C'è una ragione scientifica in questo, ovviamente non lo dico io, ma studi approfonditi hanno stabilito che quando siamo un po' giù, rifugiarsi nei classici della nostra canzone d'autore, quindi nella nostra musica italiana, ci fa sentire immediatamente protetti. Questa è una sorta di rassicurazione, una sorta di, come si suol dire, zona comfort che ci appartiene un po', perché ovviamente noi siamo cresciuti con la musica italiana. Addirittura studi recenti confermano che brani come ad esempio quelli di Battisti oppure le grandi interpretazioni di Mina hanno il potere di abbassare i livelli di cortisolo nel sangue, riducendo così lo stress in meno di 3 minuti. Ma la vera curiosità riguarda una delle canzoni ovviamente più cantate al mondo, ed è l'unica canzone che forse ha 2 titoli. Mai nella storia della musica italiana le canzoni hanno ovviamente un solo titolo, questa ne ha 2, Nel blu dipinto di blu, che tutti conosciamo come Volare. E la canzone italiana più famosa, ma sapete alla sua prima presentazione sul palco di Sanremo come fu accolta? Malissimo, con estremo scetticismo. Addirittura i critici la trovarono una canzone troppo strana, anche per il gesto di Modugno, il gesto che poi ovviamente diventò iconico, di quelle braccia aperte nel momento in cui appunto eseguiva e cantava il ritornello con la parola Volare. Eppure quella libertà poi alla fine diventa il simbolo dell'Italia nel mondo, quindi ecco perché è la canzone più ascoltata, più suonata e più cantata. Se la volete portare nel vostro mondo e avete bisogno di svegliarvi, no, la mattina presto con una carica decisamente equilibrata, quindi niente troppo up ma neanche tanti down, ecco, potreste eventualmente ascoltarla di mattina, anche perché è stata portata, pensate, nello spazio per svegliare gli astronauti a bordo della stazione orbitante. Quindi se ha funzionato con loro, e di scienziati lì dentro ce ne sono parecchi, pensate se non può funzionare per ognuno di noi. Questo ci dimostra che la grande musica davvero non ha confini, né terrestri né temporali, e che un'idea alla fine è nata per caso, in questo caso nel blu dipinto di blu, con quel gesto iconico di stendere e aprire le braccia, è stata fondamentale, perché poi ha reso questa canzone immortale. E oggi, grazie alla scienza, abbiamo saputo che ci fa bene ascoltarla. Quindi domani mattina diamo l'ordine ai nostri device, tra Alexa, Siri o altri ordini del genere, o anche alla nostra mamma o al nostro compagno, alla nostra compagna, di svegliarci con Nel blu dipinto di blu. E a proposito di grandi successi italiani, una canzone che non tramonta mai, una canzone che davvero può essere dedicata a chiunque nella nostra vita, ad un figlio, ad un compagno, ad un fidanzato, ad una mamma, ad un papà, ed è quella di Francesco De Gregori con Sempre per sempre.
1: Pioggia e sole,

0: del 1997, Siria con Sei Tu qui su Rai Radio Tutta Italiana. 16:57, ovviamente questa è una versione live direttamente da Sanremo. Sentiamo ancora cosa dicono.
1: Molto bene, io credo che il suo problema non sia di emozione.
0: Con i vari commenti ovviamente dell'epoca. C'è Aiello con Arsenico qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Mr. Free con Kleptomania qui su Rai Radio, tutto italiano alle 17.04 di questo giovedì 14 maggio. Siamo pronti per il weekend, vi avevo accennato qualcosa durante la sigla. Secondo me non siete pronti, invece dovete cominciare a pensarci, perché abbiamo dei posti in Italia meravigliosi da scoprire anche in un solo weekend. Basta organizzarsi anche per bene e fare un giro tra le meraviglie del nostro bel paese. Io ce la metto tutta ogni giorno per farvi scoprire qualche angolo incantato dell'Italia, più o meno distante rispetto a dove mi ascoltate, però vale la pena conoscere, chissà, magari un giorno, essendo nei dintorni, ci si può ricordare di questa piccola notizia che diamo qui in diretta per visitare i borghi più belli d'Italia. E oggi vi porto in un luogo dove il bianco delle case, quasi accecante, come si suol dire, si tuffa direttamente nel blu del mare. Andiamo a Sperlonga, qui nel Lazio, a 2 ore circa da Roma. È un borgo arroccato veramente su uno sperone di rocce, è un labirinto anche di vicoli strettissimi e anche di scalette ripide. Camminare per Sperlonga, soprattutto a maggio, soprattutto in questo mese, è un'esperienza davvero incredibile. Per quanto riguarda Sperlonga, perché a maggio l'aria profuma sì di salsedine, perché ovviamente c'è il mar vicino, ma soprattutto profuma di gelsomino, che è uno dei miei profumi preferiti soprattutto in questo periodo. E ogni angolo di Sperlonga regala anche uno scorcio panoramico che davvero sembra un dipinto a mano, altro che foto instagrammabili. Provate ad andare a Sperlonga e raccogliete tutte queste immagini da custodire negli occhi, però non solo nel telefono. Comunque, la vera perla di Sperlonga è Grotta di Tiberio, una maestosa cavità naturale in riva al mare dove addirittura l'imperatore romano aveva costruito la sua villa estiva, proprio per avere un panorama pazzesco. Quindi immaginate la pace che c'è in quei luoghi. È la meta preferita per chi ha voglia di un weekend diverso, per chi vuole rilassarsi, per chi vuole perdersi magari anche tra le botteghe artigiane che ci sono nel centro storico, oppure semplicemente sedersi e guardare l'orizzonte. Quando si guarda l'orizzonte, ad una certa ora si guarda anche un tramonto indimenticabile. Quindi Sperlonga, un luogo che cura sia la vista che lo spirito. Non c'è un amore senza la

0: Teri e Oggi.
1: Teri e Oggi.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ci sono canzoni che spero non finiscano mai, poi mi accorgo che mancano pochi secondi e devo entrare in diretta. Era il mitico Olly, vincitore di Sanremo, non con questa canzone, ma vincitore anche nella vita per questa canzone. 17:19 in questo istante qui su Rai Radio Tutta Italiana. Come promesso, facciamo un tuffo in quella che è la parte un po' più divertente di questo programma, ma soprattutto in quella parte del mondo in cui ogni tanto andiamo, perché non smette mai di stupirci con la sua, beh, diciamo, fantasia creativa, vogliamo metterla così. Allora, intanto parliamo di quelle notizie assolutamente inutili che non ci cambiano la giornata, ma magari possono anche regalarci un sorriso e dire: ma sta per succedere davvero? Sta arrivando questa nuova tecnologia o sta arrivando questo nuovo oggetto in particolare che ci stravolgerà la vita? Beh, parliamone e vediamo un po' che idea vi fate voi. Allora, qualcuno ha pensato, ovviamente in Giappone, non è che andiamo oltre questa parte del mondo qui, perché le notizie più strane arrivano proprio da lì, è stata lanciata un'idea di ombrelli da smartphone. Ora, io ho visto il video ieri e sono sicura, guardate, sono sicura al 100% che quest'estate sotto gli ombrelloni veri ci saranno ragazzi e ragazze, o anche signori o signori, che avranno il proprio cellulare protetto da un ombrellino. Ma andiamo per gradi, non voglio anticiparvi nulla, non voglio spoilerarvi nulla. Avete capito bene, ci saranno dei piccoli ombrellini colorati da applicare al telefono per evitare che lo schermo un po' si bagni, magari non dico sotto la pioggia ma con gli schizzi dell'acqua del mare, oppure, motivo principale, si surriscaldi sotto il sole mentre magari scriviamo un messaggio. Geniale o follia? Questo ancora io devo capirlo, spero solo che non mi venga in mente di comprare una cosa del genere, oppure se mi vedete con un ombrellino sul cellulare, vi prego, sequestratemelo, ecco, fate qualcosa. Non è tutto, perché in America, ci spostiamo di un bel po', un uomo ha deciso di avviare un business basato sulla vendita del silenzio. Ora vi spiego che cos'è in pratica. Si affitta una stanza completamente vuota dove l'unica regola è non dire assolutamente nulla per mezz'ora. E la cosa incredibile è che c'è una lista d'attesa lunghissima, perché abbiamo bisogno di silenzio. Ho capito, ma c'è bisogno di affittare una stanza? Possiamo farlo a casa nostra? Voi mi direte sì, anche se poi dipende anche il contesto in cui viviamo. Ma la stranezza è che noi non riusciremmo mai da soli in autonomia a creare questo silenzio, perché ne sono sicura che dopo 5 minuti avremo bisogno del cellulare, del computer, della musica e del caffè, perché ci annoiamo. Allora, visto e considerato che si spendono anche dei soldini per affittare una stanza, allora l'interesse è entrare senza nessuna distrazione e godersi per mezz'ora il silenzio. Ora, queste notizie sicuramente non ci hanno cambiato la vita, però ci fanno un po' sorridere. E ricordiamo anche che a volte cerchiamo delle soluzioni complicatissime a problemi che non esistono. A volte è questa la riflessione vera che dobbiamo fare. Non esistono alcuni problemi, però ci creiamo l'alternativa, dimenticandoci che la semplicità è spesso la chiave di tutto.
0: Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Proverò a pensarti mentre mi sorridi.

cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non

0: Lilli Peyote, grazie, ma no grazie, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Invece sì, grazie, ve lo dico, grazie per i tantissimi messaggi che scrivete ancora al 334-604-5640, sia per farmi compagnia, sia per mandarmi un po' dei saluti, ma soprattutto per continuare a candidarvi a Fatti Sentire. Continua la nostra scalata verso la fine della stagione con gli appuntamenti di Fatti Sentire, quindi con gli appuntamenti del talento. Quindi siete ancora, se volete, tutti invitati a partecipare al nostro, che non è un talent, è solamente un format per mettere in mostra la vostra voce, il vostro modo anche di suonare, perché qui è tutto rigorosamente live, quindi chitarra e voce, ma soprattutto io non vedo l'ora di ascoltare le vostre storie. Per quanto difficili possano essere, noi siamo qui tutto cuore, tutta pancia, tutte orecchie, tutta testa per ascoltare e soprattutto lanciare messaggi a chi dall'altra parte cerca un po' di conforto, un po' d'aiuto per superare diverse paure, perché si sa è un mondo molto difficile, come diceva qualcuno, però sicuramente come tanti lavori ci sono tante perplessità, tanti ostacoli, soprattutto all'inizio, però bisogna crederci e mai mollare. Nasce anche per questo Fatti Sentire, quindi 334-604-5640, il numero è sempre lo stesso, le vostre candidature sono tantissime, io vi aspetto qui a Teri Oggi su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Sì, noi che qui

grandi, immense voci Giorgia e Andrea Bocelli con Vivo per lei qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sta per terminare la nostra diretta, mi manca solo l'ultimo consiglio di oggi, che in teoria sarebbe dovuto essere il primo, però non so perché ho voluto stravolgere la scaletta. Ve lo dico adesso perché. Perché arrivati a metà pomeriggio, soprattutto in questo giovedì, soprattutto alle 17:46, è normale sentire un po' di stanchezza mentale, no? Siamo quasi a fine giornata lavorativa, perché la giornata prende campo proprio adesso per godersi magari un'altra parte che potrebbe comprendere un aperitivo, un tramonto, una cena, un dopo cena. Per il nostro benessere pratico, quindi, vi voglio suggerire la tecnica della visualizzazione cromatica, si chiama così. Quindi non serve sicuramente essere esperti di meditazione oppure andare in palestra o cercare qualche formula magica, no. Quando sentite che la testa è troppo piena di pensieri, chiudete gli occhi per appena 60 secondi, quindi una cosa assolutamente facile, e immaginate un colore, ma non un colore qualsiasi, deve essere il colore blu profondo che si espande dal petto verso tutto il corpo, come se fosse una gettata di vernice colorata di blu profondo. Questo piccolo esercizio aiuta, pensate, a rallentare il battito cardiaco e a riprendere anche il controllo del ritmo respiratorio. Un altro trucco fondamentale per superare anche la giornata è quello che io chiamo il detox della sedia, che vuol dire ogni ora alzatevi e fate stretching per le braccia e per il collo. Quindi se non avete contezza del tempo, fatevi aiutare dal vostro telefonino, tanto è sempre lì con voi, mettete la sveglia ogni ora. Quindi fare un po' di stretching per le braccia e per il collo guardando fuori dalla finestra, sempre verso il punto più lontano che riuscite a vedere, aiuta a rilassare i muscoli, soprattutto quelli oculari che sono affaticati dagli schermi. E poi un'altra genialata di questo esercizio è che invia un segnale di pausa al cervello, quindi il cervello in un attimo resetta ed è pronto per ripartire come se non ci fosse un domani. Quindi bastano piccoli accorgimenti quotidiani per cambiare radicalmente come ci sentiamo, soprattutto a quest'ora della sera. Provateci adesso stesso, i risultati secondo me vi sorprenderanno. Io sono sempre pronta qui a ricevere i vostri messaggi al 334 604 5640.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: bellissima canzone di Eugenio in via di gioia dal titolo Facciamo a metà, che chiude la nostra diretta. Noi ci fermiamo qui, mancano pochissimi secondi alle 18, ci salutiamo, però l'appuntamento ovviamente torna domani puntuali come sempre alle 16.30. Da Giulia Terri è davvero tutto, grazie per avermi seguita, ci risentiamo qui domani.
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
1: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
0: Il protagonista di Profili oggi è Fabrizio Moro, lui romano, genitori calabresi, ha studiato all'Istituto per Cinematografia e Televisione Roberto Rossellini. Per anni si esibisce live con numerose giovani band in locali e pub. Nel 96 esce il primo singolo intitolato Per tutta un'altra destinazione. Il primo album di Fabrizio Moro viene pubblicato nel 2000, anno in cui concorre per la prima volta al Festival di Sanremo nella sezione giovani, piazzandosi al 13° posto con la canzone Un giorno senza fine. Nel 2004 esce il singolo Eppure pretendevi di essere chiamata Amore, una power ballad dagli arrangiamenti essenziali ma incisivi. Nel 2005 esce un altro singolo, Ci vuole un business. Nel 2007 partecipa alla 57esima edizione del festival con il brano Pensa, dedicato alle vittime della mafia, e riesce a vincere la competizione nella categoria giovani, aggiudicandosi anche il premio Mia Martini della critica. In concomitanza col festival esce il terzo album, Pensa, un album davvero di successo, disco d'oro, disco di platino e stesso riconoscimento anche per il singolo sanremese. Nel 2008 Fabrizio torna a Sanremo con la canzone Eppure mi hai cambiato la vita. Arriva al terzo posto nella sezione campioni. In una delle tre serate si è esibito con Gaetano Curreri degli Stadio per interpretare in coppia il pezzo in gara. La collaborazione con Gaetano Curreri e con gli Stadio continua. Nel 2009 scrive e canta con loro Resta come sei. E a maggio del 2009 esce anche Il senso di ogni cosa. 2010 torna a Sanremo con Non è una canzone nella categoria artisti. E contemporaneamente esce anche il suo album intitolato Ancora Barabba. 2011, 4 novembre, in rotazione c'è Fermi con le mani, un brano dedicato alla vicenda di Stefano Cucchi. Nel 2012 Fabrizio Moro partecipa come autore al 62esimo Festival di Sanremo. La canzone portata sul palco da Noemi è Sono solo parole. Nel 2013 un primo singolo ufficiale intitolato Sono come sono, estratto dall'album L'inizio. Arriviamo nel 2015 e Fabrizio Moro partecipa come professore alla famosa trasmissione televisiva di Maria De Filippi, Amici, ed è in quell'ambito che presenta il suo inedito Un'altra vita, che viene assegnato all'alunna Elodie. In seguito scriverà altre canzoni per Elodie. Si conferma professore anche nell'edizione 2016 di Amici e a febbraio del 2017 partecipa a Sanremo con il brano Portami via, giungendo in finale e piazzandosi al 7° posto. Il 10 marzo 2017 esce l'album Pace, che viene presentato con 3 appuntamenti live. E adesso, una dopo l'altra, le canzoni più belle di Fabrizio Moro.

storia e prova a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi.

Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio, tutta italiana.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Sotto un cielo gelido, azzurro quasi blu, alza gli occhi e...

0: dopo la domenica.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Meteo Radio.
3: Nel corso della serata continua il maltempo al settentrione, estendendosi anche sulle regioni del centro. Migliora al sud, con spazio ancora per qualche pioggia sulla Campania. Domani, venerdì 15 maggio, al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna, con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionari o senza variazioni di rilievo al sud. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

dobbiamo perderci di vista e non sentirci più. Tanto un'amicizia tra noi è impossibile. E certo non è facile fingere che tu sia improvvisamente

qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

sempre nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Intanto gli avvenimenti del 2007, dell'anno del quale ci interessiamo oggi. Era il 2 gennaio e avveniva la fusione tra Banca Intesa e San Paolo IMI in Intesa San Paolo. Era il 2 febbraio, in occasione del derby calcistico Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra tifoserie e muore un ispettore di polizia, Filippo Raciti. Era il 6 maggio del 2007 quando Nicolas Sarkozy vinceva le elezioni presidenziali in Francia e diventa quindi nuovo Presidente della Repubblica. Il 18 dicembre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la moratoria universale della pena di morte proposta dall'Italia, con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti. E il 21 dicembre i 9 paesi dell'Unione Europea, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria e Malta, entra in vigore il Trattato di Schengen per la libera circolazione delle persone e l'abolizione dei controlli alla frontiera. Per quanto riguarda i film usciti nel 2007, Harry Potter e l'Ordine della Fenice, e poi Pirati dei Caraibi, Ai confini del mondo e Ho voglia di te. Il 17 giugno del 2007 ci lasciava lo stilista Gianfranco Ferré. Il 4 settembre moriva il conduttore televisivo, imitatore Gigi Sabani, e il 6 settembre Luciano Pavarotti, il grande cantante tenore italiano. Enzo Biagi moriva il 6 novembre del 2007. Sanremo nel 2007 lo vinceva Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa, al secondo posto Albano nel Perdono e terzo posto per Piero Mazzocchetti, Schiavo d'amore. E adesso un anno con le canzoni più suonate alla radio nel 2007.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

quelle che mi fanno ridere. È una canzone strega che non puoi più

da non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

sia fuori che dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100. Niente.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteo Radio.
2: Nel corso della notte continua il maltempo al settentrione, estendendosi anche sulle regioni del centro. Migliora al sud, con spazio ancora per qualche pioggia sulla Campania. Domani, venerdì 15 maggio, al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionarie o senza variazioni di rilievo al sud. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Ciao!

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: L'appuntamento con Profili oggi è dedicato a Fabio Concato. Muove i primi passi al mondo della musica nel 74 con un gruppo cabarettistico, I Mormoranti, in cui Fabio scrive testi e musiche e inizia a esibirsi nel celebre derby di Milano. Nel 77 incide l'album Storie di sempre, che contiene il singolo A Dean Martin. Dopo un altro album, Svendita totale, nel 1978 passa alla Philips, per cui incide nel 79 Zio Tom, la cui title track verrà poi ripresa nel 90 da Mina per il disco Ti conosco mascherina. Il 1982 segna il primo vero riscontro popolare per Fabio Concato, trascinato dal singolo Domenica bestiale. 1984, Concato centra il suo maggior successo discografico con un album omonimo, in cui sono contenuti alcuni dei suoi classici, quali Ti ricordo ancora, Tienimi dentro te, Sexy tango, Rosalina, Guido Piano e soprattutto Fiore di maggio, dedicato alla neonata figlia Carlotta. 1986, album Senza avvisare, anch'esso un buon successo discografico, arriva numero 2 nella classifica dei 33 giri. Nel 1989 incide una canzone dedicata al telefono azzurro, il titolo è il numero telefonico, quindi 051 22 25 25. Il brano arriva al numero 1 della classifica dei singoli. 1990, Concato pubblica un altro album di inediti, Giannutri, ed è un nuovo successo grazie al brano Speriamo che piova. Segue la prima raccolta ufficiale, Punto e virgola. Siamo nel 92, è la volta di In viaggio, un altro successo di vendite e critiche. A seguire Vita quotidiana, dove sono inclusi alcuni duetti, tra cui Chiama piano con Pierangelo Bertoli. Arriva anche, sulla scia della moda di quel decennio, un album di canzoni reincise, Scomporre e ricomporre, pubblicato nel 94, che contiene l'inedito Troppo vento. Nel 96 esce Blu e nel 99 Fabio Concato, in cui c'è il successo Mi innamoro davvero. Siamo nel nuovo millennio. Nel 2001 decide di partecipare a Sanremo con Ciao Ninin, la canzone farà da apripista all'album Ballando con Chet Baker. È del 2003 l'uscita del primo album live di Fabio Concato, Voilà. 2007 altro festival di Sanremo con Oltre il giardino. Il 2012, esattamente il 20 marzo, è la data d'uscita di un nuovo album di inediti intitolato Tutto qua. Siamo arrivati al 2016. Esce Non smetto di ascoltarti, in collaborazione con Giuliano Oliver Mazzariello e il trombettista Fabrizio Bosso. Nel 2017 pubblica Gigi, disco in cui rivisita alcuni suoi successi del passato con gli arrangiamenti di Paolo Sabatino. Profili alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22. Adesso la musica di Fabio Concato qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ragazzina. Ti ho comprato la gelato caramello.

sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba.

Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana. Tutta Italiana, tutto là.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chi

così. Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Meteo Radio.
1: Nel corso della notte continua il maltempo al settentrione, estendendosi anche sulle regioni del centro. Migliora al sud, con spazio ancora per qualche pioggia sulla Campania. Domani, venerdì 15 maggio, al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna, con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionari o senza variazioni di rilievo al sud. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Top Week.
1: La classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week, numero 3.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 1998, Biagio Antonacci. Quanto tempo è ancora? No.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Tu vedessi me.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: pago io.
1: Meteo Radio.
2: Ecco le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio. Al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna con possibili piovaschi pomeridiani, ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico, scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata, mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: 1 anno in 1 ora. Intanto gli avvenimenti del 2007, dell'anno del quale ci interessiamo oggi. Era il 2 gennaio e avveniva la fusione tra Banca Intesa e San Paolo IMI in Intesa San Paolo. Era il 2 febbraio, in occasione del derby calcistico Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra tifoserie e muore un ispettore di polizia, Filippo Raciti. Era il 6 maggio del 2007 quando Nicolas Sarkozy vinceva le elezioni presidenziali in Francia e diventa quindi nuovo Presidente della Repubblica. Il 18 dicembre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la moratoria universale della pena di morte proposta dall'Italia, con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti. E il 21 dicembre i 9 paesi dell'Unione Europea, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria e Malta, entra in vigore il Trattato di Schengen per la libera circolazione delle persone e l'abolizione dei controlli alla frontiera. Per quanto riguarda i film usciti nel 2007, Harry Potter e l'Ordine della Fenice e poi Pirati dei Caraibi, Ai confini del mondo e Ho voglia di te. Il 17 giugno del 2007 ci lasciava lo stilista Gianfranco Ferré. Il 4 settembre moriva il conduttore televisivo, imitatore Gigi Sabani e il 6 settembre Luciano Pavarotti, il grande cantante tenore italiano. Enzo Biagi moriva il 6 novembre del 2007. Sanremo nel 2007 lo vinceva Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa, al secondo posto Albano nel Perdono e terzo posto per Piero Mazzocchetti, Schiavo d'amore. E adesso un anno con le canzoni più suonate alla radio nel 2007.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

passano da non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche vero di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la

0: meraviglioso.
1: Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.